0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 €. Solo da Old Wild West.
3: Kiss, kiss.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 €. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 € in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 €. 33 rate mensili da 99 €. TAN 799, TAI 1181. Rata finale 9.705 €. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 €.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Mattino e Giorgia Rossi. Solo.

0: 5 lunedì 21 di settembre, un saluto dai mattinieri. Max Foli, Laliti, buongiorno. Grazie anche al nostro regista.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Oh, ragazzi, iniziamo questa nuova settimana con rinnovato entusiasmo, ce l'abbiamo? Non lo so, lo dico agli ascoltatori. Dai, subito, vorremmo sentire dove va, dove siete, cosa fate, come inizia questa mattinata. Bucali al nostro numero per l'appello tra poco, dai.
1: 347 490 0042.
0: Iniziamo con la sigla.

0: La vita. Arietta con Angelina Mango, che bella vita. Buongiorno mattinieri, buongiorno Max.
1: E dalla Leti.
0: Concentrato, c'è un sacco di messaggi. Bello, arriviamo qui, ci scrivete in tanti. Continuate così perché la prima parte diamo grande spazio. In realtà tutte e due ore, però
1: sì.
0: Diciamo, questa prima parte è proprio, immaginate un po' chiacchiericcio da bar. Ci ritroviamo nel grande bar dei mattinieri e parliamo dei temi d'attualità, no? Di quello che scrivono i giornali, di quello che ci passa per la testa mentre ci spostiamo questa mattina, se siamo già in viaggio, magari siete già a destinazione. Saluto i lavoratori che stanno concludendo il turno di notte o chi si sta alzando con noi. Grazie per esserci. Raccontate un po' qual è il vostro stato d'animo in questo lunedì, no? Quando si arriva dal fine settimana c'è sempre, per chi si alza molto presto a quest'ora del mattino, quella sensazione, dice, mamma mia, restare tra le coperte.
1: Ah.
0: No, sai, c'è lo spuffo. Cavolo,
1: sì,
0: mi
1: sì.
0: Devo alzare. Restare tra le coperte, ma le rate sono scoperte, come canta la nostra sigla. Allora, vocali, primo pensiero del giorno a questo numero:
1: 347-490-0042.
2: Però io non sono d'accordo che sta
0: dai, perfetto, va benissimo. Si può dissentire in questo programma. Mettiamo anche chi vuole, insomma, dire che non è d'accordo su qualunque cosa. Iniziamo dai temi d'attualità, da quello che scrivono i giornali. Il Corriere della Sera, in realtà, poi questo poi è il titolo più riportato su tutti i quotidiani. Le parole del presidente del consiglio, o della presidente del consiglio, se preferite, tetto agli stranieri in classe, Giorgia Meloni, e la stretta sulla scuola, stop al burka. Salvini parla invece del congresso della Lega d'ottobre. Questa è l'apertura del Corriere della Sera. Poi l'annuncio della Meloni di un decreto e l'affondo social line, l'opposizione sta solo facendo propaganda da una parte e dall'altra. Poi ci sarà un rimbalzo di accuse, sapete che, insomma, poi ci sono stati anche altri incontri, come per esempio i 5 Stelle hanno avuto il vertice dove si è votato praticamente per il programma elettorale, e dai 5 Stelle è arrivato un chiaro no al riarmo, e quindi bisognerà vedere come si accorderanno nel campo largo su questo tema, che vede appunto le componenti del campo largo divise. Sulla Repubblica l'apertura è scuola di propaganda. Meloni annuncia un decreto legge che fissa un tetto agli studenti stranieri del 30% per classe. I presidi, norme inapplicabili, non possiamo cacciare i bambini. Le opposizioni accusano Meloni, insegue Vannacci. E qui Conte avvisa il PD, un plebiscito 5 Stelle per il no alle armi in difesa di Kiev. Sulla prima della Stampa di Torino, spara al ladro, un altro fatto di cronaca che tra l'altro mi è venuto vicino a Grinzane Cavour, dove ci fu la vicenda, dove si è consumata la vicenda di Mario Roggero, che oggi è in carcere per aver ucciso i rapinatori, due dei tre rapinatori che entrarono nella sua gioielleria. Poco distante spara al ladro in fuga e lo uccide, autotrasportatore esplode, 12 colpi, indagato per omicidio, sono disperato, farò la fine di Roggero, dice la famiglia della vittima, un barista albanese di 35 anni con precedenti penali, ci aspettiamo giustizia. E un ragazzo in pratica ha trovato i ladri in casa sua, ha sparato dopo che stavano scappando e li ha uccisi. Ha ucciso, meglio, un ladro. Scuola di Meloni, tetto agli studenti e stop al burka, l'alto là dei presidi al decreto proposto da Giorgia Meloni. Questo è ancora il titolo della Stampa di Torino. Il Messaggero apre con lo stesso argomento: scuola, tetto agli stranieri. La premier chiude la festa dei giovani dei Fratelli d'Italia a Roma, subito la stretta in consiglio dei ministri. Schlein e Giorgia insegue la remigrazione di Vannacci, il generale andava fatto prima, dice. Mossa di Meloni, limite agli studenti non italiani in classe, burka vietato. Andiamo sulla prima de Il Giornale. Dal burka alla scuola, Meloni sfida gli islamisti, rilancio di Giorgia. E poi ombre russe sulle primarie, le mani sulle urne, le idee politiche di Conte più vicine a Mosca che a Kiev, per questo nel PD temono ingerenze. Su Libero, scuola si cambia, tetto agli stranieri, addio al burka, il resto del Carlino, anche qua stretta di Meloni, meno stranieri in classe. Poi il voto in Germania, che vota gli estremi sia a destra che a sinistra, Merz disastro, ma non lascio, dice il cancelliere tedesco, dopo un altro voto regionale che ha visto perdere, diciamo, il suo partito. Andiamo con i quotidiani sportivi, i giornali sportivi. Fratelli di Juve, Tutto Sport apre così, segnano Cossesao e Bremer, ma appunto il migliore contro l'Atalanta è Colomoni, che ringrazia tutti per il sostegno. E poi il Frosinone è il Frosinone bellezza, Como Alt, la squadra di Albini incanta. E poi il Milan anche vince ieri sera 3-0 contro il Lecce, ecco Pulisic gol, così è vero Milan. E chiudiamo con quello che scrive la Gazzetta dello Sport, rieccoci con la foto di due calciatori del Milan e della Juventus, da un lato Pulisic e dall'altro con Cossesao, che sono due dei calciatori che hanno segnato le match di ieri. Milan e Juve alla sosta meno 2 e meno 3 dalla testa, Pulisic, Rabiot e Moreira in gol, Amorin accende San Siro con Lecce, riparte anche Spalletti, Sarri e l'Atalanta sono già dietro. Andiamo sulla prima anche del Corriere dello Sport, Lucio sembra vera Juve, di fatto la Juve cresce, Spalletti vince 2-0 contro la Dea, Morin riparte e batte 3-0 il Lecce, Atalanta affondata ma Sarri accusa, il Milan invece si risveglia. Queste le notizie principali, ora non vediamo l'ora di sentire le vostre. E allora, storie da mattinieri al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Vuoi fare un invito, qualcosa?
1: No. Dateci tanti messaggi, vogliamo sentire che cosa state facendo in questo momento. Vabbè. Io sto cercando di svegliarmi, voglio sentire loro.
0: Perfetto, ci svegliamo insieme tra poco. Vai!
2: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. Bam! I mattinieri. Dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Offspring, Why Don't You Get a Job? Nei mattinieri di Kiss Kiss stamattina,
1: hey,
0: va così. Non ti incazzare, sì, vabbè. Buongiorno Leti,
1: Buongiorno Max.
0: Ti saluta Milena da Torino.
1: Ciao Milena da Torino, come stai Milena da Torino?
0: È una domanda alla quale potete rispondere, dai, che apriamo il bar dei mattinieri, questo bar immenso,
1: sì,
0: dove entriamo tutti, abbiamo letto i giornali, le prime pagine, commentiamo, ci raccontiamo un po' di idee, di punti di vista, lo stato d'animo, partiamo da quello perché insomma la vostra attualità ci interessa sempre. E quindi dai, raccontateci di voi al nostro numero, adesso vi mettiamo in onda.
1: 347-490-0042.
0: Allora, chi è? Pronto?
2: Animo, no, non sono per niente attiva stamattina, anche se sono già al lavoro. Sto pulendo una palestra, ma stavo meglio ieri al mare. Vabbè. Animo,
1: Una
2: sveglia.
0: Cavolo, già stai pulendo la palestra, anche perché credo che le palestre adesso aprono
1: alle 7
0: molto presto, ma anche prima.
1: No, ma alle 7
0: se sta pulendo già adesso, secondo me aprono già alle 6.
1: Dici, sì, ci metti un'ora solo per pulire la palestra?
0: No, scusa,
1: ma dentro non sei proprio.
0: Maura, giusto per capire se vinco io la Leti, scrivi al volo: la palestra sai se apre alle 6 o alle 7? Fammici sapere, Maura da Modena.
1: No,
0: grazie.
1: Perché Max pensa che in un'ora ti pulisci la palestra. Mi
0: no,
1: sembra un po'.
0: Lei magari è già da un po' lì, no? Mica è arrivata adesso.
3: Buongiorno mattinieri, buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
3: Cristina da Novara, anche oggi sveglia alle 3.45. Meno male che oggi e domani poi riposo due giorni perché. Adesso col fatto che le giornate si sono accorciate un sacco, al mattino si fa, almeno per quanto riguarda, molta più fatica a svegliarsi.
0: E vero,
3: allora io stoppo la sveglia e mi riaddormento.
0: Capito, mi ricorda qualcuno, vedi.
4: Buongiorno mattinieri.
0: Ma quante signore.
4: Sono Michela, sono in viaggio verso il sud, sono partita da Bolzano, devo arrivare a Salerno.
0: Dove sei?
4: Sono bloccata qui, non so se ci saranno lavori. Animo.
0: Sì, quando dici bloccata può essere un'informazione utile per gli altri viaggiatori, specificate dove siete, direzione nord, sud, anzi sud, da quello che ho capito, da Bolzano verso Salerno, e quindi dove sei bloccata, perché c'è traffico, c'è un'interruzione. Buongiorno.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, questo lunedì parte alla grande perché fra due ore prendo aereo e oggi pomeriggio sarò a Napoli in barca. Ciao, buona settimana,
0: chi schissa
5: tutti.
0: Chi schissa te. È vero che mi pare che, non vorrei sbagliare, stanno iniziando le regate preliminari dell'America's Cup, quindi si va in barca, ci sono anche le gare che sapete che chi schissa poi radio che segue questo evento da qui fino a appunto all'America's Cup 2027, Road to America's Cup 2027. Piace come l'ho detto?
1: Sì, mi piace tantissimo.
0: Molto bene, pronto, vai.
6: Ciao Max, ciao Loletti, sono Luigi da Milano. Sono un mattiniero da un sacco di tempo, fantastico, la mattina è sempre veloce, è sempre produttiva.
0: Oh, bravo,
6: è
0: bravo.
6: Meravigliosa la mattina, tranne per tutte le cose che accadono nel mondo, che mamma mia,
0: possiamo
6: ragazzi,
0: far nulla,
6: andiamo a pensare in queste cose, moriamo in realtà, cioè non mi metto a pensare in queste cose, però vabbè. Mi piace sentire ogni tanto le notizie da voi.
0: Dai.
6: Del resto io non vedo un telegiornale neanche se me lo pagano.
0: Ma vi informiamo noi, ragazzi, tranquilli.
6: Un abbraccio, chi schisa a tutti.
0: Dai, buongiorno. Ancora storie da mattinieri, tra poco con Max e la Leti fino alle 7. Questa è Radio Kiss Kiss.
7: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: meno drammi, più volume. La tua morning routine preferita. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.
4: Perché?
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
6: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Kiss, kiss.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: house.fileni.it.
1: Kiss, kiss.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

0: Che sai? Animal, siamo pronti adesso su Kiss Kiss. Arrivano le nostre notizie, quelle che piacciono alla Leti. Vai.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Via ragazzi, le notizie di secondo piano. Buongiorno.
2: Vai, buongiorno Max.
0: Dico ancora che piacciono a Leti. Dice vabbè, stica, chi se ne frega.
2: Ma qualcuno infatti, potrebbe chi dire. Se ne
0: no,
2: frega.
0: Ma li ha selezionate lei per questo.
2: Sì, ma comunque può rimanere anche il fatto di chi se ne frega, anche se le ha selezionate se lei. Scusa.
0: Allora, cosa hai trovato per noi?
2: Allora, quattro notizie.
0: Quelle di quelle brevi?
2: Ma sì, veloci. Brevi, veloci, dai.
0: Allora,
2: anche perché tu chiacchieri troppo.
0: Sì, quindi. Notizie di secondo piano, sottotitolo le notizie che ti sei perso. Formaggi italiani da record all'estero. Per la prima volta a metà anno l'export dei formaggi italiani supera i 3 miliardi di euro. Trainano mozzarella, provolone, grana padano e parmigiano reggiano. Vi piacciono tutti?
2: Sì.
0: Il Made in Italy che fila praticamente, in tutti i sensi, fila quando lo cuoci, fila bello via dritto, viene venduto tanto il nostro formaggio italiano, spiccaleva tutto al momento. E quindi, bene.
2: Beh, buona, ottima notizia.
0: Ottima notizia, così come il pomodoro italiano che invece corre in particolar modo negli Stati Uniti, le conserve di pomodoro crescono negli Stati Uniti dell'11,4%. Nei primi 7 mesi del 2026, oltre 132 milioni di euro di valore.
2: Ma ragazzi.
0: Alla fine, nel mondo, quando si parla di sugo serio, passano ancora da noi.
2: Dai, cioè, ma vuoi mettere i nostri pomodori?
0: Passano
2: su,
0: come
2: su.
0: Passata, capito? No, è buono, anche viene usato per la pizza in tutto il mondo, il pomodoro italiano. Poi l'altra cosa che ci fa piacere. E appunto il fatto che le conserve vanno tanto. Questo è insieme a altri prodotti. Per esempio, l'altro prodotto per cui stanno impazzendo gli americani, prodotto ovviamente Made in Italy, quello originale, è la mortadella IGP, capito? La mortadella Bologna.
2: Ma puoi mettere la nostra mortadella su pizza e mortadella.
0: No, ma l'hanno scoperta da poco in molti americani, stanno impazzendo. Poi.
2: Che ne sanno?
0: Anche l'Italia della cosmetica vale sempre di più. Leggevamo dati positivi: l'industria cosmetica arriva a 18,1 miliardi nel 2026, con la Lombardia che pisa per il 63% del fatturato. Dietro una crema, un profumo o un rossetto c'è un pezzo enorme di economia italiana, e anche questa va bene nel mondo. Sono tante buone notizie riguardo l'export. E poi arrivano 75 milioni di euro invece per 50 giovani ricercatori del bel paese, appunto italiani, con progetti che vanno dall'intelligenza artificiale anche al cosmo. Ci sono giovani che studiano il cosmo, è una notizia perfetta per dire ogni tanto, ecco, parliamo dei cervelli che restano, tornano, comunque fanno correre il paese, non ci sono solo cervelli in fuga.
2: E devono rimanere.
0: L'unico cervello in fuga che non parte è quello della Leti, ma ne parliamo un'altra volta.
1: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

0: quando si stava male.
1: Mamma mia,
2: senti. Gaia da Lucca. Allora, a luglio sono arrivati 142 euro, una casa di 175 metri quadri, ho solo un condizionatore in mansarda, perché se no divento cenere, tenuto acceso praticamente giorno e notte, quindi direi che è andata abbastanza bene.
3: Però è solo
2: bene.
3: Un mese.
1: No, però divento cenere mi ha fatto sorridere molto. Regga l'idea, che c'è?
3: Lei dice solo un mese, l'altro quanto ti arriverà?
1: Mamma mia, vai. Senti, vai.
4: Sono Erina da Crema. Allora, in merito alla luce, io sono fortunata, tra virgolette, perché ho fatto il contratto con la posta. Quindi io pago un fisso su, faccio un esempio, di quasi 150 metri quadrati, sempre acceso notte e giorno. Spendo 100 euro al mese.
1: Hai capito?
4: Quindi diciamo 200. Ciao, Radio Kiss Kiss. Bacio.
1: Facciamo tutti il contratto come Irina, allora, ragazzi. Va bene, volevo capire. Insomma, mi interessa.
3: Comunque, Nicola ci ha mandato proprio la bolletta. Sono 1623 euro.
1: Ma Nicola, che cosa hai fatto con 1623 euro?
3: Da pagare entro il 28 settembre del 2026.
1: Vai, altri messaggi di testo, vedo che tantissimi. Abbiamo chiesto luglio ed agosto. Quanto è arrivato? Visto allora, il clima di quest'estate, di questa luglio ed agosto, chiunque credo abbia messo un climatizzatore, sì, altrimenti sarebbe allora passato a miglior vita.
3: Luglio-agosto mia bolletta 485 euro, ho dovuto rateizzare, Francesco, giusto?
1: Credo.
5: Ciao Max, ciao Leti, siamo da Napoli, ho una casa di circa 60 metri quadri e ho avuto 140 euro. Il problema è che io sto fuori casa tutto il giorno e lavoro nei forni della ceramica, quindi altro che aria condizionata, ragazzi, la notte andavo a palla.
1: Certo, vabbè. Chi è?
6: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Giovanni da Varese. È un tasto davvero dolente quello che state toccando stamattina, però io che sono da solo,
3: sì,
6: ok, non ho una casa così grande, però consiglio che do, soprattutto per chi non fa parte più, diciamo, di quella fascia protetta, che ormai è tutto mercato libero per quanto riguarda l'energia elettrica, conviene fare quei contratti dove mensilmente paghi una quota.
7: Buongiorno mattinieri. Luglio e agosto 410 euro. Premetto, ho un solo condizionatore, un pinguino.
1: Ragazzi, vedi. Cioè, vi rendete conto?
3: Cristina 485, due figli studenti a casa col condizionatore. Carlo 456.
1: Vedi, poi sono tutti così. Gianni da Torino scrive: ma vi rendete conto che c'ho i costi di trasporto altissimi? Cioè, li abbiamo tutti i costi di trasporto. Questo ci deve far riflettere. Che vuol dire costo di trasporto? Scrive Gianni sempre. Vuol dire che per portare l'energia elettrica di cui abbiamo bisogno dai paesi esteri, per esempio la Francia, da dove la compriamo, che la produce tanto anche da vendere all'estero con il nucleare, noi quel trasporto dell'energia lo paghiamo, capito? E quindi questo ci deve far riflettere.
3: Comunque Max, vorrei dirti una cosa, questa mattina con questo argomento abbiamo fatto scoprire le bollette a molte persone che ancora non sapevano.
1: Non l'avevano vista?
3: No, ad esempio controlla. C'è anche, aspetta, Michele, 520 euro, ha fatto una faccina disperata.
1: Non sono l'unico allora, molto bene ragazzi, no, dico, quando ho visto i 519 della mia bolletta l'altro ieri più o meno, vabbè raga, ora sono fiducioso per il gas, che non mi è ancora arrivato, non ci sono stato 3 settimane, vabbè. Mettiamo la canzone nuova di Cesare Cremonini, poi vi sentiamo ancora, Paparazzi.

0: Carabinieri, il Kiss Kiss, ricordate questa Kiss Kiss, Max
1: e la Leti.
0: Allora, caro energia in tutti i sensi, dal caro carburante al caro petrolio, appunto, e al caro energia, diceva Mattinieri, ma stamattina volete tediarvi? No, è semplicemente una ricerca di mercato, perché sì, sono rimasto colpito dalla mia bolletta a luglio ed agosto, che mi è arrivato 519 euro per una casa di 109 metri quadrati, quattro condizionatori, non posso neanche tenerli tutti accesi perché altrimenti scatta,
1: no, la massimo due se ne possono tenere.
0: Però cioè, comunque sono stati tutti, noi li abbiamo tenuti accesi più del previsto rispetto agli anni passati per l'enorme caldo che c'è stato, no? Allora abbiamo chiesto a voi, siete riusciti a gestire, come gestite meglio l'energia, e paghiamo tanto il caro energia. Qualcuno dice attenzione che questa vicenda non riguarda solo le abitazioni, anche le attività lavorative.
2: Io per il mio bar pagato luglio, agosto, 1700 euro. Non parliamo solo delle case, parliamo anche delle attività.
0: Ecco, allora, ma avete pensato a trovare situazioni alternative? Che ne so, il mercato tutelato, tutto quello lì, il prezzo controllato, oppure diviso per fasce orarie, se lo utilizzi più la notte, più la sera, la mattina, cioè c'è qualche scamotage? Raccontatelo tra poco, vi sentiamo il nostro numero
1: 347 490 0042.
3: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Kiss Kiss.
7: Ah, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Yes, yes.
8: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
3: Yes, yes.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
11: Infatti.
10: E perché nella foto sei su un palco?
11: È una storia lunga.
10: Quanto lunga?
11: Fino alle 5 del mattino.
10: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
3: Kiss Kiss.

0: Controlla la Leti, siete con i mattinieri di Kiss Kiss, Max e la Leti. Ragazzi, allora sentite qua, sei pronta?
1: Sì.
0: Via, io vado con la prossima, vai, questa mi preoccupa. Vai.
2: 680 euro, 160 metri quadri, due climatizzatori. Ma io dico, l'Italia ci dobbiamo ribellare, perché così non si va avanti.
0: C'è la Leti.
1: Niente.
0: Non ti preoccupare, lascia perdere quella roba lì. La Leti vuole pagare la mia bolletta. La pago
1: ma
0: io.
1: Pagala tu.
0: Allora, avete sentito? Noi ci dobbiamo ribellare. Ragazzi, noi ogni tanto, lo dico seriamente con sta base, ogni tanto dovremmo guardarci allo specchio. Ci dobbiamo ribellare sul caro energia? Certo, ma ribellare anche con noi stessi. Perché quando ci chiedono se votare al referendum o una cosa o l'altra e noi votiamo no a tutto, e no al gas, e no al nucleare, e non voglio che scavino qua, e non voglio che facciano la cosa eolica qua, e non voglio che fanno questa cosa qui, poi ricordiamoci che dobbiamo comprare tutto dall'estero, non voglio la TAP che passi di qua il gas, e non voglio che si accenda vicino a me il coso che produce energia elettrica perché mi dà fastidio il ronzio che vengono le api. E poi da chi la compri l'energia? Dall'estero, paghi il trasporto, la paghi il doppio, il triplo. Guardiamoci allo specchio ogni tanto.
1: Ma infatti Sebastiano dice bisogna fare un confronto con una bolletta con un utente francese per capire loro che hanno il nucleare quanto risparmiano
0: molto meno,
1: rispetto
0: la metà,
1: a noi.
0: Ragazzi, la metà pagano. Senti,
3: 1120 euro più o meno, luglio ed agosto, climatizzatori accesi e ho la piscina. Ho la piscina, ho il giardino, quindi l'illuminazione del giardino, l'irrigazione e la piscina che mi dà una botta tra capa e collo fino il camionista.
0: No, abbiamo capito un cazzo, dobbiamo fare i camionisti la Leti qua. Sentite che casa che c'ha lui.
1: Piscina, giardino, però paga pure 1100.
4: Luca, provincia di Trento, bollette, le due bollette mi sono arrivate per due mesi 128 euro con climatizzatore acceso e tutto. Grazie al fotovoltaico.
0: Ecco, questo è il fotovoltaico.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Carmine dalla provincia di Salerno, da Colliano.
0: Che dici?
5: Io in un'abitazione di 160 metri quadri ho speso 160 euro di corrente.
6: 189 euro due mesi. Considerando che la casa è 80 metri quadrati, climatizzatore di ultima generazione, acceso circa 13 ore al giorno,
1: quello conta tanto.
6: Ho consumato meno rispetto ai mesi invernali, dove la somma di bolletta elettrica e bolletta del gas era superiore ai 500 euro.
0: Hai capito? Quindi tu c'hai il climatizzatore AAA che sta per APAC. Vai, andiamo.
7: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: un ultimo messaggio. Senti, questo mi piace. Senti, Ale, guarda, ti voglio far sentire. Buongiorno sul caro energia.
1: Buongiorno, Kiss. Ma che c'entra votare nucleare? Perché noi paghiamo tanto il gas perché non abbiamo il nucleare? O perché per questioni politiche compriamo il gas a 5 volte il prezzo di quello russo dagli Stati Uniti perché siamo servi dell'America?
0: Hai capito? Secondo lui noi perché compriamo di più perché siamo servi dell'America? E perché lo paghi di più? Perché sei costretto a comprarlo agli altri?
2: Ma perché non c'abbiamo qualcosa di nostro?
0: Perché non l'hai tu, hai capito? Basterebbe, per questo servirebbe non tanto il nucleare, ma quando ci sono le cose, estrarre il nostro petrolio, fa produrre la nostra energia, che sia nucleare o rinnovabile, importa. Certo. Noi siamo indietro perché non vogliamo fare niente a casa nostra e quindi poi ci lamentiamo e ci sorprendiamo che costa tutto di più. Questo era un po' il senso di quello che dicevo prima. Vabbè, spero di aver risposto alla domanda. Sì. Ragazzi, torniamo a parlare dei temi d'attualità ogni mattina dalle 5 alle 7 su Radio Kiss. Chiaramente sentiamo tutte le opinioni, come avete sentito anche adesso.
2: Sì.
0: Tra poco Pippo e Adriana con il Pippo Velo Show.
2: Sì, un saluto ad Andrea Cimmino in regia.
0: Si è occupato della regia. Vi lasciamo con Barry White, che bella quella che sta per arrivare.
2: Sì.
0: You're the first, the last, my everything dal 1974.

0: ti dedicherò questa canzone. You are the first, the last, my everything. Che belle parole,
1: poi,
0: no? Poi.
1: Attendiamo.
0: Buongiorno.
1: Dai, buongiorno, sono le 6.57. È già pronta per noi Cristina Manco a darci tutte le ultime news. Tra poco vi aspettiamo.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Una buona giornata e bentrovati. Fine settimana denso di appuntamenti politici, a partire dalla Premier Meloni che a Roma ha chiuso la festa dei giovani di Fratelli d'Italia annunciando l'arrivo imminente in Consiglio dei Ministri di un provvedimento che introduce per legge un tetto agli studenti stranieri per classe, l'obbligo di imparare l'italiano per i genitori di quelli con problemi gravi di inserimento scolastico e il divieto di burka e niqab a scuola. Misura utile, sostiene la Premier, per affrontare una questione di civiltà. Per la Lega, dal consueto palco di Pontida, a fronte delle tensioni interne, il leader del Carroccio Salvini ha richiamato all'unità e annunciato, proporrò ad ottobre di convocare un congresso straordinario per decidere insieme e marciare compatti. A Milano, a Nova, la kermesse del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte ha parlato delle sfide cruciali del nostro tempo, siamo sull'orlo del precipizio, è il momento, dice, di una politica radicalmente, autenticamente progressista. In Germania, con le elezioni regionali, l'ultimo voto del 2026 consegna l'immagine di un paese che cambia e premia le ricette più radicali per uscire dalla crisi e superare le paure che avviliscono i tedeschi. L'ultradestra di AfD ha vinto con il 38% nel secondo Land dell'Est, il Mecklenburg-Pomerania, ma senza alleanze per governare. Cristiani democratici per la prima volta nella storia non entrano nel Parlamento del Land. La sinistra della Linke invece ha conquistato Berlino con il 25,7%. E opinione diffusa che sarebbe abbastanza da far cadere un cancelliere. Ma Merz ha preso la parola a sorpresa subito dopo gli exit poll che davano il suo partito ancora in bilico per annunciare esattamente il contrario, non alcuna intenzione di mollare. In Russia invece, come preannunciato, il partito di Vladimir Putin ha vinto le elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento, alta l'affluenza al 56%, superiore al dato del 51,7% del 2021. Nel frattempo il leader ucraino Zelensky fa sapere di aver parlato con il presidente statunitense Trump, è stata una conversazione importante, abbiamo avuto modo di discutere di molte cose, afferma, annunciando l'intenzione di incontrarsi a New York. Stiamo lavorando insieme al team americano, aggiunge, siamo pronti ad intraprendere passi davvero seri. La cronaca, è accusato di omicidio il 35enne che in provincia di Cuneo ha sparato contro un gruppo di ladri sorpresi nel cortile di casa, uccidendone uno. La vittima, inizialmente descritta come un uomo dell'est Europa, è stata identificata. Si tratta di un 36enne di origini albanesi con precedenti per reati contro il patrimonio. Gli altri componenti della banda di malviventi sono invece riusciti a fuggire. Lo sport, calcio, con la quinta giornata di Serie A, San Siro finisce 3-0 tra Milan e Lecce, con i rossoneri che arrivano alla sosta a -2 dal terzetto di testa, Roma, Inter e Lazio, successo casalingo anche per la Juventus, Atalanta battuta 2-0, il Como cede 2-0 a Frosinone, il Parma sconfigge al Tardini il Genoa 2-1, pareggiano 1-1 invece Fiorentina e Napoli. Europei di volley maschile, l'Italia batte 3-0 la Danimarca, mercoledì ai quarti sfiderà la Finlandia. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Pippo e Adriana, da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.

0: Buongiorno, chi sentiamo all'inizio del programma oggi? Quelli che?
1: Quelli che danno un voto al weekend, Pippo.
0: Ah, tu che voto dai al tuo
1: ma
0: weekend?
1: Ma io al weekend, se fosse soltanto per la tua festa, anche perché sabato e domenica non ho fatto nulla.
0: Esattamente.
1: 10 e lode.
0: 10 e lode.
1: 10 e lode al weekend, grazie al grande party di Pippo Pelo. C'è poco da dire.
0: E stiamo parlando di quello da 2 giorni.
1: Sì, noi, sì, e ne parleremo noi, ancora, immagino. Sì.
0: Penso che ne parlerete per sempre.
1: Dai,
0: era
1: dai,
0: il mio
1: sì,
0: scopo.
1: Apriamo il centralino tra poco. Radio Kiss.

0: Dai, grazie. Oggi anche tu pesi meno, Pippo, da tutti i punti di vista, sì, diciamo così.
1: Su uno in particolare.
0: Pesi meno,
1: peso
0: pesi
1: molto meno. E c'è, okay, anche un responsabile, okay, di fronte a me, per, okay, cui peso meno da oggi.
0: Questa
1: è
0: cosa
1: proprio di fronte a me.
0: Te la, sì, sì, sarà rinfacciata per tutta la vita.
1: Ma cattava una gas. Allora
0: 081 546 1212. Apriamo, come facciamo solitamente a quest'ora, il nostro centralino. Che vuol dire? Che potete chiamarci voi dal vostro cellulare, dal vostro smartphone. Ci chiamate adesso e date semplicemente un voto al vostro weekend. Va bene?
1: Ok, quindi scatenatevi. Anna Chiara è pronta, smalto viola, è pronta? Smalto viola oggi.
0: No, è il baby boomer sempre.
1: È il baby boomer?
0: Sì, sì, è un rosé col bianco, si porta.
1: Caffonata. 081 546 1212. Guarda Anna Chiara come fiera delle sue unghie. E voi date il, certo, voto al vostro weekend in diretta con noi in tempo reale. Facciamo questa raffica ogni giorno, quindi scatenate l'inferno, fatevi avanti. Matteo,
0: buongiorno, buongiorno. Auguri Matteo.
1: Oggi è San Matteo.
2: Grazie, grazie.
0: Oggi è San Matteo. Allora, voto al tuo weekend, com'è andata?
2: 10
1: al tuo weekend,
0: okay,
1: Matteo.
0: Ci
1: grazie,
0: fa molto
1: mille.
0: Piacere, così cominci meglio la settimana. Oh, chiss,
1: esatto,
0: chiss a te.
1: Grazie. Grazie,
0: buon
1: Matteo, ciao, chiss chiss a te, buona giornata.
0: Antonio, benvenuto su Radio Kiss Kiss, buongiorno.
3: Buongiorno a voi e buona giornata a voi, siete sempre quelli che mi accompagnano il lunedì, è il lunedì per tutti.
1: Ma il lunedì, ascoltando il Pippo Pelo Show, è già sabato.
3: Sì, il Pippo Pelo Show ce l'ha una pompa di benzina in omaggio?
1: Ah sì, è vero, anch'io stamattina 2,39 euro al litro, eh? È poco?
3: Ti ho fatto 2,40.
1: Ah, vedi? Sei andato meglio di me.
3: Sì, perché la mattina si esce e si comincia la gara sulla pompa del centesimo.
0: Non ci pensare, non ci pensare, pensa al weekend. Com'è andato il tuo weekend? Voto?
3: Ho fermato la macchina, quindi 10.
0: Okay,
1: bene,
0: bravo.
1: Grazie mille.
0: Schissa a te.
3: Buona giornata.
1: Ciao
3: a voi.
1: Antonio, ciao. 081 546 1212, abbiamo Riccardo.
0: Riccardo.
4: Sì, ciao, buongiorno, buona giornata.
1: Come va Riccardo?
4: Bene, bene, bene. Il lunedì parte sempre a un po' a rallentatore, ma dopo si parte.
1: Che voto diamo al tuo weekend?
4: Il weekend voto 8,5.
1: Cioè, 8 e mezzo?
0: 8,5.
1: 8 e mezzo. E dove sei? Perché 8 e mezzo?
4: No, non ho fatto niente di particolare, ma io sono abbastanza abitudinario.
1: Abitudinario, però ti sei rilassato? 8 e mezzo,
4: sì,
1: un bel voto.
4: Sono rilassato tutto bene.
1: Va bene,
0: dai,
1: grazie,
0: ci fa
1: chi
0: piacere.
1: A te, buona giornata, ciao, ciao.
0: Andiamo,
1: ciao,
0: da Stefano che è già al telefono con noi, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno a te, Stefano, voto al tuo weekend?
5: Zero.
0: Zero, perché? Cos'è che non è andato bene?
5: E non ho fatto a tempo di tornare da lavoro, che mi hanno richiamato per ripartire ieri sera, stiamo ancora viaggiando.
1: Ahi, ti ha messo subito a lavorare anche la domenica.
5: Da bravo camionista dobbiamo.
1: Dobbiamo.
0: Ah, ok.
1: Bravo,
0: dai,
1: Stefano.
0: Ci spiace, ricaricati nel prossimo weekend.
1: Ciao Stefano.
5: Ciao.
1: Ciao. 081 546 1212, se vuoi parlare con noi.
0: Alex, benvenuto, buongiorno.
6: Buongiorno. Weekend 10.
1: 10.
6: 11 su 10. 11
1: 10.
0: Cosa hai fatto di tanto bello?
6: Oktoberfest.
0: Ah, l'Oktoberfest.
1: Hai detto niente. Stai ancora ubriaco?
6: Quasi. Sì.
1: Quasi, va.
0: Dai, però bello, bello.
1: Bene, Alex,
0: complimenti.
1: Grazie.
0: Complimenti, chissà
1: te.
6: Grazie a voi.
0: Ciao Linda, buongiorno.
7: Buongiorno, il mio weekend è stato da mille.
1: Da mille?
0: Perché? Che hai fatto?
1: Che bello.
7: Sì, siamo andati al mare in una bellissima villa con una piscina. Siamo stati lì tre giorni senza far nulla. A Costa Rei.
1: A Costa Rei, che in Sardegna?
7: Sì, in Sardegna.
1: Beh,
7: siamo dalla Sardegna.
1: Grazie
0: Il tempo era ancora molto bello, caldo.
7: Sì, bellissimo. Giusto un acquazzone ieri mattina, ma poi il sole è brillato per tutto il giorno.
0: Ci fa molto piacere, Linda. Chi schizza a te, ascoltaci sempre.
7: Ciao, chi schizza a voi.
1: Ciao,
7: ciao,
1: Linda,
7: un bacione.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Andiamo sotto la doccia.
8: Le canzoni sotto la doccia. Sotto la doccia.
9: Allora, quindi è vero che ti sposerai.
1: Ah, bella!
9: Ti faccio tanti, tanti cari auguri.
1: Bellissima.
0: Allora, grazie al nostro ascoltatore che ha pensato bene di canticchiare questa canzone nel primo appuntamento con i brani cantati sotto la doccia. Zero assoluto nei prossimi minuti con Per dimenticare.
8: Allora.

0: di te.
1: Zero assoluto per dimenticare su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno,
2: parte un'altra settimana insieme, buon lunedì. Abbiamo capito, sì, più o meno occhi e croce, che parte degli italiani, almeno quello che, quelli che abbiamo sentito, partono alla grande per questa settimana,
1: sì,
2: perché hanno dato quasi tutti un voto altissimo al loro weekend.
1: Ma hai visto che previsioni ci sono anche per la prossima?
2: Tutto
1: sole dappertutto.
2: Ah, quindi... tu dici per le previsioni meteorologiche?
1: Le previsioni
2: sì, sì, sì,
1: sì,
2: è vero, è vero.
1: È vero che il Niño sta facendo il suo effetto sul meteo e sta portando sole ancora. Per un, faremo, diciamo, una bella, un bel inizio d'autunno.
2: E purtroppo
1: me.
2: Un invasion di zanzare. Non so voi, ma io ritengo che in questo periodo ce ne siano di più che in agosto.
1: Sì, sì,
2: stanotte
1: sì, sì,
2: ce n'erano almeno tre in camera. E mi sono svegliata praticamente alle tre. Ho avuto 40 punture di zanzara.
1: Ce n'era una nella camera dove ho dormito venerdì notte.
2: Sì.
1: Alla quale ho, diciamo, ho detto le cose peggiori che si possa dire a una persona che ti ha fatto del male.
2: Non potevi chiederle di punirti in un punto preciso?
1: Quindi ho parlato di sua madre, della nonna, della zia,
2: ah,
1: di tutte
2: okay.
1: le parenti, diciamo.
2: Del... No, Pippo, tu una richiesta dovevi fare alla zanzara.
1: Sì.
2: Di pungerti in un punto preciso.
1: Preciso, perché
2: lo sai
1: cosa?
2: Che c'è un rigonfiamento quando ti pungi.
1: Volgarità, ma che bassezza.
2: Dai, si parte, però si parte con una, con una notizia seria. Io che sono genitore, è una cosa che mi riguarda veramente da vicino, perché la Commissione Europea ha adottato l'EU Kids Act con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza dei minori online. Ci piacerebbe parlarne anche con voi, ma confrontarci soprattutto con i nostri ascoltatori. La proposta prevede il divieto alle piattaforme social per i minori di 13 anni, fissando a 15 anni l'età minima per poter aprire autonomamente un proprio account. Si parla di social, ovviamente. Tra i 13 e i 15 anni invece nasce il mini account, creato e supervisionato dai genitori, utilizzato dal minore per accedere poi a piattaforme di social media e di video sharing adeguate all'età.
1: Tuo figlio quanti anni ha adesso?
2: Alessandro ha 11 anni.
1: 11
2: ovviamente
1: anni ha un profilo social?
2: Ovviamente non ha profili social.
1: Ovviamente ma... le tue figlie quanti anni hanno, Pica?
3: 10 anni, non ha social.
1: No. Non ha profilo social.
2: No, no, però no. È una grande fatica anche il controllo genitoriale, parentale che si deve attuare praticamente su tutto, perché il suo telefono è collegato al mio.
1: Ah, vedi?
2: E alle 9 si stacca tutto, ogni cosa, ma non riesco a staccargli, insomma, un'altra piattaforma che da quella piattaforma
1: si... YouPorn?
2: No,
1: ah,
2: no, non sa, no, fortunatamente non conosce nemmeno l'esistenza.
1: A che età si comincia a vedere i film?
2: Non lo so, non ne ho idea, credo 13
1: 14,
2: forse.
1: 15. 14, 15.
2: Mi devo preparare anche
1: Pica,
2: a quell'altra
1: Pica
2: fase.
1: Pica cominciato a 9, pensa
3: ero
1: te.
3: Ero precoce, sì.
1: Sì, sì, sì.
2: Vabbè. No, comunque oggi la situazione è abbastanza complessa, perché molti ragazzini, lo dico senza nessuna riserva, coetanei di mio figlio e anche coetanei, quindi bambine, hanno l'account TikTok.
1: Ah, vedi?
2: E i genitori lo sanno.
1: E i genitori
2: perché
1: lo
2: ovviamente
1: sanno.
2: Ci vuole il consenso dei genitori. Questa cosa non si fa. E mio figlio ogni giorno mi chiede: mamma, lo voglio anch'io, mamma, non puoi averlo.
1: Quindi fateci sapere voi che pensate di tutto questo, se siete d'accordo o se magari qualcuno ammette, dice sì, mio figlio ha 9 anni, ha l'account Instagram, mia figlia ha 11 anni e ha l'account TikTok, quello che sia, no?
2: Ah, premesso che cari genitori sono davvero solidale con voi, perché è una battaglia ogni giorno per cercare di distrarli dai dispositivi.
1: È vero.
2: È veramente una battaglia, una fatica, anche d'estate, cioè tu devi impegnare la loro giornata affinché loro non stiano sui dispositivi.
1: Bene.
2: E quindi è una fatica.
1: Bisognerebbe farlo anche con gli adulti, impegnarsi anche per gli adulti affinché non stiano sui dispositivi.
2: Bravo, perché poi loro guardano noi, di base guardano noi.
1: Certo. Vabbè, ma
2: e
1: i dispositivi sono diventati un po' tutto, no? Cioè, tu
2: gli
1: stai
2: anziani
1: lì.
2: Che prima erano, diciamo, fuori ad un bar o chiacchieravano, giocavano a carte, adesso sono più dipendenti, diciamo, di quelli, diciamo, di fascia inferiore.
1: Lo scroll, il famoso scroll. Sì, sì,
2: va
1: sì.
2: Bene. Allora, che cosa ne pensate? Divieto ovviamente di avere un account social ai minori di 13 anni, dai 13 ai 15 invece si potrebbe pensare di avere un mini account controllato dai genitori.
1: Siete d'accordo o non d'accordo? 347 490 0042. Ci mandate un WhatsApp audio e noi ne parliamo con voi molto molto volentieri su Radio Kiss Kiss nel Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9, dal lunedì a venerdì, e oggi è lunedì e siamo qui.
2: E arriva anche la musica più bella, questo pezzo ci ha tenuto compagnia per l'estate intera, Another con Talk to You.

0: dalle 14 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026. Soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Kiss, kiss.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAEG 1,05, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Kiss, kiss.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto!
5: Piacere, Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Kiss, kiss.
0: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore.

0: si vivono insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
3: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss.
7: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
0: La musica più bella.
8: Kiss Kiss.
0: Suona solo

0: povero figlio di Adriana, sempre sotto controllo, mamma mia, un'ossessione.
1: Ma no, ragazzi, mia, non scherzate su questa roba qua, non è sotto controllo, è quello che ci vuole.
2: No,
1: ci
2: no,
1: vuole,
2: scherzate
1: purtroppo
2: su qualsiasi cosa. Per me la vita va presa sempre con un piglio di ironia, con un pizzico
1: Pippo,
2: di ironia.
1: Pippo,
2: scherzate
1: Pippo
2: sempre, ragazzi, si muore. Casamore, quindi la vita va, diciamo, presa anche con un po' di leggerezza.
3: Brava.
1: Allora, abbiamo Eva da Arezzo. Ciao Eva, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Eva, benvenuta.
1: Piacere di conoscerti.
3: Piacere mio, piacere mio.
2: Piacere anche mio. Allora Eva, dici tutto, tu hai figli intanto?
3: Io ho due bambine.
2: Che hanno?
3: Che hanno ora una 9 e una 6 anni.
2: Una 9 e 6. Dove vivete? Ah?
3: E noi viviamo in provincia di Arezzo.
2: In provincia di Arezzo. Queste bambine hanno i social, ti hanno chiesto di averli, cosa?
3: Allora, non hanno i social, ci mancherebbe, ovvio. No, i social no.
2: Ci mancherebbe, no. Però, non sai che ci sono bimbi di quell'età che ce l'hanno, no?
3: Ce l'hanno, sì, in classe voglia della mia bambina più grande ce l'hanno già, infatti lei me li chiede, ma non li
1: ci
3: avrà.
1: Sono anche genitori che aprono account ai figli volutamente per piazzarli sui social, quindi
3: sì,
1: non ci meravigliamo di nulla.
3: Ci sono, no, no, mi rendo conto, ma non è questo il caso. Però hanno comunque un tablet dove un'oretta al giorno, quando tornano da scuola, di che fanno il tempo prolungato e arrivano a casa sono piuttosto stanche, si possono sfogare mentalmente giusto per un'ora, poi si spende, c'è il timer.
2: Ma il timer e non si accende più? Non si accende più?
1: No,
3: si spegne dopo un'ora che lo usano, si spegne
1: perché tu è il tempo di utilizzo, imposti insomma il tempo che devono stare là vicino.
3: Sì, al massimo per uno schermo così vicino agli occhi, al massimo per, secondo me, per un'ora, proprio il massimo totale. Però quando si spegne sono sempre nervose.
1: Crisi. Sì,
3: è sempre difficile, cioè vorrebbero che fosse di più, sono nervose, se rispondono male. Quindi secondo me meno ci stanno, meglio è.
2: A me accade quando si spegne il frigorifero. Quando il frigorifero si spegne, si chiude, sono
1: si
2: sempre
1: svuota
2: nervoso.
1: Quando si svuota.
2: Quando si svuota, sì, sono sempre nervoso.
3: Sì.
2: No, comunque è vero, ragazzi, io, cioè, anch'io ho una dipendenza dallo smartphone, noi e faccio fatica quando non ce l'ho.
1: Ci sono periodi in cui davvero siamo più affascinati dai dispositivi, e quando siamo senza veramente stiamo male.
2: Tu come
1: è una
2: sei
1: vera e propria dipendenza.
2: Invece, Eva, giusto?
1: Sì.
2: Eva,
3: sì,
2: tu come sei messa? A dipendenza?
3: No, ce l'ho la dipendenza, ce l'ho, però il mio cervello è già quello di un'adulta, quindi so anche discernere quello che è giusto, quello che non è giusto, quello che mi può colpire, quello che no.
2: Ci riesci ancora? La dipendenza in genere, se si chiama dipendenza, è perché non la controlliamo. Tu riesci a controllarla?
3: No, ci riesco.
2: Va bene, ok.
3: Ci riesco abbastanza.
2: Perfetto.
1: Eva, grazie per aver parlato con noi, ascoltaci sempre, chi schissa a te.
3: Kiss kiss, ragazzi.
1: Ciao.
2: Ciao Eva, grazie mille. Ciao.
1: Andiamo ad Anzio, dove c'è Michael. Ciao Michael.
4: Ciao, buongiorno, kiss kiss.
1: Buongiorno,
2: ciao.
1: Tu sei un papà?
4: Sì, un papà di due bambine, una di 5 e una di 11 anni.
1: Di 11 anni.
2: Intanto io apprendo.
4: Quella di 11 anni è quella che rientra in questo argomento.
1: Lo so,
2: io apprendo con gioia che Michael è vivo. Quindi grazie per essere con noi, Michael.
4: Eccoci. Allora, no, quello che mi faceva più specie, nel senso che mi faceva riflettere su questo argomento, è che ancorché venga vietato per legge l'apertura dei social in questa fascia d'età, però poi trovi genitori che hanno i loro account senza restrizioni perché sono adulti e danno il telefono ai loro figli e quindi di conseguenza
1: i bambini stanno
4: meglio
1: lì a scrollare sui social dei genitori. Hai aperto un'altra parentesi
4: perché utilizzano un account senza restrizioni.
2: Ma basta andare in qualsiasi ristorante per vedere, diciamo, la scena è sempre la stessa: il figlio piccolino, anche di 2 anni, 3 anni, seduto sul seggiolone con in mano un dispositivo e sta lì a guardare, i genitori parlano, mangiano
4: con in mano, aggiungerei una cosa, con in mano il dispositivo a 2 centimetri dagli occhi, poi anche io la cosa poi difficile non è tanto gestire la questione dei social, ma anche gestire, ecco, spiegare a mia figlia che magari si sente lei diversa dagli altri, perché vedi la maggioranza che lo fa e lei invece no.
2: Vedi. Però
4: capire che il normale è quello.
2: Michael, non ho capito perché con noi stanno parlando tutti quelli che hanno i figli che non lo fanno e dicono che gli altri lo fanno e i figli loro non lo fanno.
1: No, cioè, allora
2: non ci sono genitori che ci stanno chiamando per dire sì, mia figlia sta sempre col telefono in mano a 9 anni, a 8 anni.
1: Ah, immagino che Michael,
4: forse
1: anche per
4: ti fanno un bagno di coscienza probabilmente.
2: Esatto.
1: Michael, anche per te, diciamoci la verità, perché l'ho ammesso anch'io, è una battaglia tenerli lontani dai dispositivi.
4: Una battaglia di proporzioni epiche.
1: Appunto, per me è diventato faticoso. Ieri, la giornata di ieri, siamo stati a casa, non siamo usciti. Per me è diventato molto faticoso. A un certo punto ero stremata dall'idea che lui stesse lì e ogni secondo provasse a rimettersi al cellulare.
2: Esatto.
1: Quindi
2: esatto.
1: No, guarda, allora, è un disastro.
4: Per questo argomento riesco ancora un po' a gestirla, però poi mi rendo conto che anche seguire i trend di quest'età, tipo va a scuola, utilizzano delle terminologie che stanno sui social.
2: No, anche perché in genere adesso i nuovi sistemi educativi prevedono che non si dia una bella 5 mani in faccia al figlio, giusto?
1: No, queste sono le linee guida, ma
2: le linee guida prevedono che non ci siano le 5 dita stampate sulla faccia dei figli.
1: I danni che stanno facendo gli smartphone sono secondo me altamente superiori alle 5 dita.
2: Ma mio padre e mia madre all'epoca avrebbero risolto con le 5 dita stampate qua sul viso, e ti faccio vedere.
4: Guarda,
2: come
4: adesso stanno stampando il telefonino vicino alla faccia.
2: Non le 5 dita.
1: Chissà
2: vabbè.
1: Dove
2: non
1: ci porterà questa genitorialità gentile, come è stata definita. Speriamo bene, io sono molto preoccupata.
2: Grazie Cristian.
4: Se fosse solidale.
2: Michael, grazie.
1: Michael, vai a farmare Aura, va bene? La conosci questa espressione?
4: Come no, Aura,
1: ok,
4: certo,
1: a posto così, sempre. Siamo genitori di 11enni.
2: Esattamente.
1: Aura
4: papà, mi dice.
1: Bravo.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao Michael. A te. Allora, tanti sono anche i messaggi che stiamo ricevendo sulla questione, sul tema, noi vi ringraziamo sempre.
2: Piacerebbe vederli.
1: Interagire con noi. Adesso, everywhere. Turn it inside up so I-

0: Everywhere su Radio Kiss Kiss, un pezzo del 2001.
1: Intanto sono le 7:35 e noi cerchiamo di capire se l'estate sta finendo oppure no.
0: Io non capisco niente.
1: Io
0: più,
1: non credo.
0: Veramente.
1: Allora lo facciamo come al solito con i nostri amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Buongiorno. Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Prosegue la fase atmosferica tranquilla su gran parte d'Italia, salvo per locali disturbi isolati all'estremo sud. Nelle prossime ore stabile ovunque, ad eccezione di spunti nuvolosi sulle regioni meridionali e qualche locale acquazzone tra il messinese e le aree vicine. In giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con rare note instabili confinate alle zone montuose di Sicilia e Bassa Calabria. Temperature massime comprese tra 25 e 30 gradi al nord, tra 26 e 30 gradi al centro, tra 25 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
3: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl. Vale davvero.
4: Kiss Kiss.
3: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
1: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Kiss Kiss.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Kiss Kiss.

0: Natali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo,
1: Becky Good. Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Ringraziamento pubblico?
1: Sì.
0: Per essere venuta alla mia festa nuda. Io ti voglio ringraziare, un applauso per favore ad Adriana Petro che ha onorato la festa con la nudità.
1: Ma non ero nuda. Dov'è
0: quando
1: che ero
0: ballavi
1: nuda?
0: Si vedeva tutto, Adriana.
1: Sì, però avevo un corpetto molto stretto. Per la mia. Allora, Pippo,
0: a un certo punto ha fatto il passo, quello da film di Totò, no? Il passo un po' così.
1: Stavo ballando.
0: Non si è capito niente. È impazzita la festa. Sì, è un po' come quando la maionese impazzisce.
1: Allora,
0: no?
1: ho dovuto chiamare Pippo, non sto scherzando, sono seria.
0: Sì.
1: Le mie due vicine di casa quel giorno per vestirmi.
0: Sì.
1: Per la vestizione ci sono voluti più o meno 60 minuti.
0: 60 minuti
1: per stringere il corpetto con i laccetti ci vogliono tipo 30 minuti.
0: Parecchio?
1: Sì.
0: Lo devo comprare uno pure io.
1: Lo vuoi?
0: Sì.
1: Ma certo, ce ne ho uno.
0: Ma stringi pure la panza, tipo pancera funziona pure?
1: Sì.
0: Sì, anche.
1: Sì, ah, sì. È lo stringi panza.
0: È lo stringi panza.
2: Quello bianco con due maniche bianche.
1: Sì.
0: Quella è la camicia di forza. Quella
1: sì,
0: è un'altra cosa.
1: Quella è un'altra cosa. No, comunque però comunque gli servirebbe.
0: Al volo, poi non ne parliamo più. Per ringraziare tutta Radio Kiss Kiss, tutta la famiglia di
1: è
0: Radio
1: vero,
0: Kiss Kiss.
1: C'eravamo tutti.
0: C'eravate veramente tutti. E io sono molto felice. Molto, molto felice.
1: E
0: grazie.
1: E quindi ci siamo molto divertiti. Poi
0: è stata
1: il resto...
0: una bella festa. Poi c'era tanta gente, ci siamo divertiti. Tanti amici
1: il
0: che sono
1: resto
0: trovati.
1: Per chi ci segue, per chi è fedele, lo state vedendo
0: sì,
1: già un po' ovunque
0: sì.
1: In rete
0: ovunque.
1: Allora abbiamo insomma parlato di un argomento molto delicato, molto complesso, che sta a cuore a tantissime persone, cioè il divieto probabilmente che ci sarà a breve, speriamo presto, di utilizzare i social fino ai 13 anni. Sentiamo.
3: Buongiorno a tutti, mi viene da dare un consiglio alla signora: se le bambine diventano nervose anche solo per un'ora, io gli toglierei loro anche quell'ora, perché evidentemente non va fatto bene.
0: Ha ragione, allora, ci ho pensato anch'io.
1: La teoria è sempre molto bella, è sempre molto affascinante. È la pratica che è un pochino diversa.
0: Sì, è vero.
1: Sentiamo.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Io andrei con le 5 dita.
4: Sì, credo che una regola debba essere fissata. E io personalmente innalzerei anche l'età di 13 anni magari.
1: Sì.
4: A 16,
0: ecco qua.
4: Perché già a 13 anni lo vedo diciamo come abbastanza bassa.
1: Sono d'accordo. Sì, beh. Sì. 13
0: grazie.
1: È pure presto.
5: È un sacrificio di gestione, ragazzi, ma svegliatevi. Ai figli bisogna dire no. I figli si crescono con i no. E io ne ho cresciuti due.
1: Brava. Brava, anche questo resta molto in ambito accademico, però ci piace
6: buongiorno,
1: molto.
6: Buongiorno Kiss Kiss. Allora, il mio pensiero è che io sono d'accordo con Adriana, i social o comunque il telefono in generale ha un'età comunque, perché di questi tempi va saputo usare,
1: certo.
6: È tutto troppo precoce di questi tempi.
0: Ecco,
6: ciò
0: però...
6: che mi preoccupa, che potrebbe preoccupare, anche se non deve essere una scusante, è magari che rischiassero l'esclusione questi ragazzini, perché ormai, se non hai quello, se non hai quell'altro.
0: È vero.
6: Quindi... non so, è quello, anche se ripeto non è una scusante purtroppo.
0: Sì. Noi abbiamo un ragazzo qui tra noi che è stato emarginato ai tempi della scuola perché non aveva niente, era un ragazzo sfortunato, il nostro Pica, e comunque questa cosa gli ha creato dei danni. Quindi un po' Pica è il nostro feticcio, no, come dire, di quello che può succedere quando a un bimbo non dai niente, quindi non dai il telefono, non dai i social.
1: Poi ha avuto un riscatto nella vita, dai.
0: Ha avuto un riscatto sociale,
1: sta qui,
0: sì,
1: è
0: sì.
1: Il re delle
0: infatti,
1: feste,
0: ogni cosa
1: siamo.
0: Che lui fa lui dice è la mia rivalsa sociale.
1: Sentiamo ancora.
7: Ciao Pippo e Adriana, sono Anna di Lodi.
1: Ciao Anna.
7: Pippo, hai detto una cosa giusta.
0: Sempre.
7: Io sono
0: dico.
7: D'accordissimo col fatto che per i minori ci vuole un divieto, ma anche per gli adulti. Oramai è una cosa incontrollabile.
0: Vero.
7: Cioè, esci, io parlo sul lavoro, ti chiedono andiamo in pausa. Appena si fermano, sempre con mano questi cellulari. Sempre, una cosa. Indescrivibile. Ciao
0: Anna.
7: Buona
1: ciao,
7: giornata.
1: Chi
0: allora Anna, benissimo quello che dici, grazie, ma non ti permettere mai più, non permetterti mai più di dire Pippo hai detto una cosa giusta. Io dico solo cose giuste. Andiamo avanti.
1: Ecco
0: grazie.
1: Qua, andiamo avanti.
0: Grazie,
1: mica,
6: metti... per piacere, sì.
0: Come per piacere, sì. Ma come ti permetti?
8: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: Ma la bellezza di questa canzone che abbiamo riascoltato tutti in religioso silenzio qui in studio, fantastica.
1: Adriana, era il 2023, ero emozionata con questo pezzo, però adesso Pippo dobbiamo dare un aggettivo flash per ogni segno zodiacale perché apriamo una nuova settimana.
0: Quindi devi fare 12 aggettivi, sì. Mamma mia.
1: Dai.
0: Allora,
1: qui abbiamo un capricorno, un cancro, un gemelli, una vergine e un toro. Vedete un attimo, cioè capiamo. Scusa, tra
0: ma non
1: noi
0: potremmo invertirci
1: i segni.
0: Sarebbe più giusto che io fossi un toro e tu una vergine.
1: Ma magari sì.
0: Cos'è, io una vergine e tu un
1: ma
0: toro?
1: Ma non sono pronta ad essere così.
0: Non si capisce più niente, il mondo si è capovolto.
1: Non sono pronta.
0: Il mondo sta andando a rotoli.
1: Ad essere come te, sinceramente.
0: Andiamo avanti.
1: Oh, dai, vai con la sigla.
2: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Nel caso di Adriana, se le parlano tu sta zitta, ma lei invece parla.
1: Allora, ci siamo riuniti, insomma, abbiamo fatto 48 ore di reunion con i miei, diciamo,
0: quanti
1: fidatissimi.
0: Siete?
1: 45.
0: Aumenta sempre questo tipo.
1: No, certo, sì. Perché, allora, senti...
0: 45 persone per redigere l'oroscopo che state per ascoltare, prego.
1: Psicologi e astrologi, va bene?
0: Allora, un psichiatri attimo... No, te lo chiamo ancora,
1: poi ci arriveremo. Allora, partiamo subito dal segno dell'Ariete. Questa settimana per voi si apre, l'aggettivo è inarrestabile.
0: Inarrestabile.
1: Chi è Ariete? Figa che sei contento. Ah, poi Toro, eccomi. Imperturbabile.
0: Mamma mia, sì, non gliene frega niente. Il mondo può cadere anche Arduino. È Toro?
1: Ah, Arduino
0: chi
1: sei
0: detto,
1: Toro?
0: Sono anch'io. Ah, Andrea.
1: Ah, Andrea è Toro, giusto.
0: È Toro. Sì,
1: siamo
0: sì,
1: imperturbabili, è vero.
0: Imperturbabile,
1: vero.
0: Lo so, io l'ho scoperto venerdì come imperturbabile.
1: Sì. Poi gemelli, elettrico. Poi andiamo al cancro, intuitivo.
0: Vedi?
1: Leone, folgorante. Poi vergine.
0: Prego.
1: Infallibile. Ecco qua. Era
0: grazie,
1: proprio quello che
0: siamo
1: aveva bisogno.
0: Noi amici della Vergine che state ascoltando
1: bisogno.
0: Nella radio. Grazie.
1: Ma mi sa apposta perché altrimenti rompevi stamattina. Ecco qua. Quindi.
0: Sono infallibile, sì.
1: Ci abbiamo messo 10 ore per scegliere questo aggettivo.
0: Tenevo a spiegarti, Adriana, che soprattutto sessualmente siamo infallibili, cari amici della Vergine.
1: Pippo, mi è andato bene la luna di miele. No, perché quello è stato tipo il matrimonio.
0: Ma dopo
1: il matrimonio si prevede che ci sia la luna di miele o comunque la prima notte.
0: Avevo la casa con terrazza sul mare.
1: E chi c'era lì dentro?
0: Quelli sono fatti miei.
1: Devo
0: andiamo
1: chiacchierare
0: avanti.
1: Un po' con la signora della tenuta. Allora, poi andiamo avanti. Quindi vergine infallibile. Oh, dateci i vostri feedback come sempre, scriveteci WhatsApp. Poi bilancia irresistibile.
0: Prego.
1: Allora,
0: irresistibile la bilancia.
1: Scorpione.
0: Sì.
1: Magnetico.
0: Prego.
1: Sagittario, incontenibile.
0: Prego.
1: Capricorno, roccioso.
0: Vai
1: a capire.
0: Prego.
1: Roccioso. Acquario, imprevedibile.
0: Prego.
1: Pesci, visionario. Allora, se vi siete riconosciuti, se pensate che questi aggettivi possano essere anche un augurio per affrontare questa settimana, scriveteci.
0: Io mi sono riconosciuto tantissimo, mai come oggi approvo il tuo oroscopo.
1: Hai visto?
0: Sì.
1: 347-490-0042, ok?
0: Prego.
3: A bugiarda!
1: Ah, è vero!
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
1: Ok, prego.
0: Adesso salutiamo per la prima ora perché sta per arrivare le news che incombono sulle nostre teste a quest'ora come sempre. Ma prima però c'è una canzone meravigliosa che arriva dal lontano 1981.
1: Prego.
0: Adriana, annunciala tu, prego.
1: Allora, ho qui 16 secondi in questo momento. Noi vi regaliamo sempre delle perle, no? Della musica nazionale
0: perle,
1: ed internazionale, dei pezzi che hanno fatto la storia della musica. Dal 1981 arriva il nostro History Kiss a chiudere la prima ora. Men at Work con What Can It Be Now?

0: Academy Now, la canzone bellissima dei mitici Man at Work australiani, ci ha introdotti quasi alle news, giusto?
1: Sono le 7.57 e tra pochissimo arriva Alessandra Prea a darci tutte le news. Vi aspettiamo.
2: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. In primo piano le elezioni regionali in Germania, anche in Mecklenburg-Pomerania l'estrema destra di AfD ha vinto raggiungendo il 38% delle preferenze, ma è senza alleanze per governare, mentre i socialdemocratici dell'SPD sono arrivati al 36%. Crolla invece la CDU, il partito del cancelliere Merz. È un disastro, sono responsabili, ha dichiarato, senza tuttavia annunciare passi indietro. Nelle amministrative a Berlino la sinistra della Linke ha vinto con il 25% davanti alla CDU e alla AfD. Resta alta la tensione in Medio Oriente, rientrato in anticipo alla Casa Bianca, Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Sto decidendo se e quando farli saltare in aria, è meglio che si comportino bene. Il tycoon si dice disponibile ad incontrare il presidente iraniano Pezeshkian dopo l'attacco degli Houthi yemeniti vicino a Riyadh. Intanto Washington ha diffuso un'allerta ai cittadini americani nella regione. Torniamo in Italia con la politica, con i tanti appuntamenti di ieri a Roma, a Phoenix, la festa di Gioventù Nazionale. Giorgia Meloni ha annunciato un provvedimento in Consiglio dei Ministri con cui introdurre il limite di studenti stranieri nelle classi e il divieto di indossare il burka. All'annuale raduno della Lega a Pontida il leader Salvini ha dichiarato che chiederà un congresso straordinario ad ottobre e a Milano annova la kermesse del Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte ha parlato di priorità alla crescita e agli stipendi degli italiani e ha raggiunto quasi il 92% dei consensi per il no alle armi all'Ucraina. La cronaca ha indagato per omicidio il 35enne che la notte tra sabato e domenica a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, ha sparato con una pistola regolarmente detenuta, uccidendo uno dei ladri sorpresi a rubare nel cortile della sua casa. La vittima è un 36enne albanese con precedenti. I complici, forse altri 4 o 5, sono fuggiti. A Colle Beato, in provincia di Brescia, un 12enne ricoverato in pericolo di vita dopo essere stato investito da un autobus. Il ragazzino stava rincorrendo il pallone che gli era sfuggito in strada quando è stato travolto dal mezzo sulla carreggiata. Siamo allo sport. Calcio: su tutti i campi della Serie A è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale. E nella domenica della quinta giornata di campionato il Milan ha superato il Lecce 3-0, la Juventus ha battuto l'Atalanta 2-0, Fiorentina e Napoli hanno pareggiato 1-1, il Frosinone ha sconfitto il Como 2-0, vittoria anche del Parma sul Genoa per 2-1. Europei di pallavolo: a Torino l'Italia agli ottavi ha sconfitto la Danimarca 3-0, gli azzurri di De Giorgi mercoledì ai quarti affronteranno la Finlandia. Infine MotoGP: Pedro Acosta ha conquistato la sua prima vittoria in una gara lunga nel Gran Premio d'Austria sul circuito di Spielberg. Lo spagnolo della KTM ha trionfato precedendo le Aprilia di Martin e Bezzecchi. La MotoGP torna il 2 ottobre per il Gran Premio del Giappone. Con questo abbiamo concluso la linea. Come sempre torna Pippo e Adriana. Da Alessandra Prea una buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Sono le 8, ancora buongiorno da Radio Kiss Kiss, saluti alla nostra redazione. Chi c'era sta oggi?
1: Alessandra Prea. Certo, sì sì, che salutiamo.
0: È la mia festa, è venuta da Torino,
1: è stato bello
0: un bacio, grazie.
1: Incontrare sia lei che Umberto Aprea, quindi
0: grazie,
1: li salutiamo
0: mille.
1: Entrambi. Allora, cambiamo completamente argomento, c'è un signore che ha fatto causa alla sua azienda perché il suo lavoro era diventato troppo noioso. Ha vinto anche la causa,
0: è
1: ha
0: vero.
1: Preso 40.000 euro per questa storia qui.
0: Grazie.
1: Aspetta, grazie. Prego.
0: No, perché crea precedente, no? Allora, se gli ascoltatori provassero noia per te, che ce lo facessero sapere, no? In modo che noi ti facciamo causa.
1: No, facciamo causa a chi?
0: A te.
1: A me?
0: Sì.
1: Ah, per la noia.
0: Ci procuri noia e quindi magari ce lo fanno sapere.
1: No, no? Però io per esempio, cioè, ecco, per esempio, se ti annoi, se fino a quel momento avevi delle mansioni ben precise e per esempio il capo di questa azienda per cui lavori ti toglie tutto,
0: ah, è vero,
1: ti depriva di ogni ruolo, tu ti annoi. E infatti questo signore qua lavorava nel settore dei profumi, aveva delle mansioni molto importanti, anche dei clienti importanti. Perdendo questi clienti è stato demansionato. A un certo punto, dalle 9 alle 17, lui faceva in azienda praticamente il nulla.
0: Il nulla.
1: Si annoiava e ha detto basta, io faccio causa all'azienda. Ed è il contrario del burnout. Sai come si chiama? Bore out, cioè da noia. Sì, sì.
0: E ha vinto la causa.
1: Ha vinto la causa.
0: Cioè, quindi che succede? Ha vinto dei soldi?
1: 40.000 euro.
0: 40.000 euro.
1: Sì,
0: beh,
1: sì.
0: Non male.
1: Perché
0: no?
1: Effettivamente è stato. Beh, se la mettiamo dal. Se la guardiamo da un altro punto di vista, cioè sotto il profilo del demansionamento, cioè lui è stato deprivato di un ruolo. E quindi a quel punto non faceva più nulla.
0: Non faceva più nulla, vero.
1: Però qualcun altro avrebbe goduto, avrebbe gioito. Lui invece, che è uno ambizioso, questo signore qua, ha detto no, non va bene così. Voglio il mio ruolo importante e basta.
0: Mi sembra giusto, bravi. Facciamo un applauso alla magistratura, che ha dato ragione, i giudici, insomma tutti.
1: Allora, noi vogliamo sapere una cosa da voi, ma proprio in maniera molto sintetica. Il vostro lavoro è noioso? Non vogliamo sapere se è impegnativo.
0: Cioè, vi fa due palle andare al lavoro.
1: È noioso?
0: Posso dire la mia?
1: Sì.
0: Sono 36 anni che faccio questo lavoro. Non c'è stata mai una mattina in cui non abbia avuto entusiasmo di farlo. È proprio difficilissimo. Eppure ci hanno provato, qualcuno intorno a me ha provato a togliermelo, ma non ce l'hanno fatta finora.
1: Quando ti piace molto quello che fai, in effetti è un po'. Succede questo.
0: Quindi io posso dire che mai ho provato questa sensazione di essere annoiato nel fare questo lavoro. Però posso capire che c'è chi si annoia.
1: Beh, ci sono tanti lavori che sono proprio oggettivamente.
0: Noi siamo fortunati, quindi come
1: ci
0: dire.
1: Ci sono lavori che sono oggettivamente noiosi. Il vostro lavoro vi annoia? Le vostre mansioni sono noiose? Vi piacerebbe fare altro? Vi piacerebbe fare di più? 347-490-0042.
0: Però siate sinceri, anche vi ascolta il capo e quindi non lo volete dire. Potete anche dire, no, non sono annoiato, ma ogni tanto. Capito? Perché magari c'è il capo che li ascolta, questi dicono, no, mi fa due palle così al mio lavoro. Non lo dicono.
1: Ci
0: no?
1: sono anche lavori che osservano una routine ben precisa, che può essere molto grigia e stancante.
0: Allora, diciamo, ha la risposta giusta, quella che noi vogliamo, ovvero sì, mi annoio e noi gli suggeriamo poi di fare causa al lavoro, può girarci intorno, ecco, non essere così diciamo didascalico nella.
4: Garantiamo che l'anonimato.
0: Garantiamo che
1: sì,
0: se volete
1: no?
0: Pica vi trasforma. No, Pica, allora. Se dobbiamo trasformare una cosa seria, la voce, non fare pagliacciate, lui comincia a trasformare le voci che fanno ridere poi degli ascoltatori.
1: E poi non è più una cosa seria.
0: Facciamo un esempio
1: diventa
0: di trasformazione
1: divertente.
0: Della voce di Pica. Ah. Allora, chiama Matteo da Roma, vuole dire che lavora in un'azienda di grafica, si è rotto le palle e Pica lo trasforma così.
5: Ciao, sono Matteo di Roma. Io mi sono stancato. A me mi viene da ridere.
1: Sarà anche quella Paperino.
0: Sì.
1: Cioè, quella la voglio io, scusa.
0: Vuoi quella Paperina? Allora, sì, Adriana, sì. Tu chi sei? Aspetta di
1: allora,
0: chi
1: un attimo solo.
0: Sì, sì, sì, vai. Sentiamo.
6: Ciao, sono Eliana. Quello che sto per dirvi è molto triste e serio.
0: Sai che sembra la tua voce? Quella delle. Quando alle Iene intervistano le escort.
6: Sì, sì, sì, sì, è vero.
0: In genere, sì. Alle Iene intervistano le escort e mettono sta voce qua.
6: Sì. E ciao, sono Natasha. Ma è rallentato.
0: Va bene, allora 347-490-0042, lasciagliela. 347, no, lasciala così. 347-490-0042, mandateci i vocali. Ah, finalmente così non parlo.
6: Cretino!
0: Allora, mandateci i vocali, vogliamo sapere se voi siete annoiati o no sul lavoro. Lo ripeto, 347, stai zitta, che sto parlando. 347-490-0042. Grazie, Adriana.
7: Le canzoni
8: Sotto la doccia.
9: Gloria, manchi tu nell'aria. Manchi come sole. Manchi più del sale.
0: Allora te l'ha tolta, adesso puoi parlare. Parlerebbe. Allora, Adriana parlerà così per tutto il programma. Intanto arriva Umberto Tozzi dal 79. Questa è una bellissima Gloria, canzone diventata poi, grazie a un'artista che si chiamava Linda Ronstadt, non vorrei sbagliarmi, diventata famosa in tutto il mondo. Gloria.

0: successo era Laura Branigan. Però io, infatti, appena ho chiuso il microfono, ho detto: ma era Laura Branigan o Linda Ronstadt? Era Laura Branigan.
1: Ok.
0: E poi
1: okay.
0: ha cantato anche Self Control di Raff, facendo diventare anche quella canzone di Raff famosissima nel mondo, come è successo con Gloria di Umberto
1: Quindi
0: Tozzi.
1: Era doveroso fare questa piccola correzione.
0: E
1: sì.
0: posso dire una cosa: io sono molto felice e orgoglioso, lo dico sempre, perché abbiamo ascoltatori stupendi che sanno tutto, onniscienti.
1: E sono super attenti.
0: E super attenti. E subito hanno scritto: Pippo, guarda che forse era Laura Branigan. No, non forse, avete ragione, era Laura Branigan.
1: Sì, sì.
0: Ho avuto un attimo di defiance, però poi mi sono ricordato subito dopo.
1: Ok.
0: Grazie.
1: Allora, può succedere. Allora, torniamo al lavoro noioso. Questo signore qua ha fatto causa alla sua azienda perché ad un certo punto il suo compito era diventato noioso. Dalle 9 alle 17 era in ufficio senza fare nulla e lui ad un certo punto ha detto: io non voglio essere retribuito, perché poi lo avevano demansionato ma non gli avevano toccato lo stipendio.
0: Ah, vedi?
1: Per cui lui continuava ad essere pagato ugualmente.
0: Però,
1: ma
0: niente,
1: non faceva nulla.
0: Non era soddisfatto.
1: Sentiamo.
2: Pippo e Adriana, buongiorno. Io vorrei annoiarmi solo per fare causa e prendere 40.000 euro. Però amo il mio lavoro.
0: Ama il suo lavoro, non sta mai, però diteci anche cosa fate.
1: E non ritieni che sia noioso. Infatti, specificate anche che lavoro fate. Sentiamo.
3: Buongiorno Adriana e Pippo.
1: Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
3: Io nel mio lavoro non mi annoio. Perché praticamente
0: non
3: ogni giorno è sempre diverso. Faccio il sommozzatore.
0: Sommozzatore, bello.
3: Ogni giorno un'esperienza diversa in acqua.
0: Anche
3: e
0: un lavoro pericoloso.
3: In questo momento sto andando ad Acciaroli
0: bello.
3: Per una liberazione su una condotta subacquea. Kiss a tutti.
1: Ciao, kiss a te.
3: E anche un lavoro dragone.
0: Ciao Enzo, buon viaggio, buon lavoro ad Acciaroli, il mare è stupendo, ma anche un lavoro molto pericoloso, bisogna stare molto attenti. Abbiamo chi abbiamo?
1: Abbiamo Palma da Modena. Ciao Palma.
4: Ciao.
1: Buongiorno.
0: Ciao Palma, buongiorno.
1: Allora.
0: Piacere, io sono Pippo, lei è Adriana, benvenuta.
4: Grazie.
0: Grazie.
1: Tu sei responsabile qualità in un'azienda alimentare, giusto?
4: Sì, sì.
1: Ok.
4: Perfetto.
1: E il tuo lavoro è noioso?
4: Allora, il 90% delle volte no, però c'è quel 10% che occupa alcune attività che sono routinarie,
1: appunto,
4: considerando che è qualità, ci sono degli standard da rispettare, quindi è ovvio che alcune attività siano sempre le stesse.
0: Sì, sì, allora praticamente lei ci sta girando intorno, quindi è la persona che cercavamo. Hai mai pensato di fare causa all'azienda per questo motivo?
4: No,
0: no, perfetto.
4: Assolutamente no.
0: Ti abbiamo dato uno spunto noi stamattina?
4: No,
0: no, manco per un attimo ci hai pensato?
1: Però, per esempio,
4: no.
0: No, va bene, a posto.
1: Quante persone a parità di stipendio, però cambiando il proprio ruolo all'interno di un'azienda, cioè
0: lo sta chiedendo a lei,
1: in generale,
0: di cui non ricordo il nome, purtroppo.
1: Palma,
0: prego.
1: Cioè, farebbero una contestazione, cioè io guadagno sempre lo stesso, faccio niente perché dalle 9 alle 17 non faccio praticamente nulla, mi annoio e faccio causa, È strano, no?
4: Sì, ma lì gioca molto il carattere della persona. Ci sono alcune persone accomodanti e quindi non hanno ambizioni e non vogliono. Gli va bene così.
1: Appunto, è vero. Chi non ha ambizione.
4: E quindi diciamo lo stipendio arriva a fine mese senza fare alcuno sforzo. E altre invece che hanno una coscienza e dicono: ok, però io voglio fare altro, non voglio essere passivo nel mio lavoro.
0: Bene.
1: Allora Palma,
0: grazie.
1: Ti ringraziamo.
0: Grazie mille, ti auguriamo una bella giornata. Grazie per essere stata con noi. Grazie,
1: chissà a te.
0: E buona giornata. Ciao.
1: Ciao, ciao.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao,
5: allora, attualmente faccio amministrazione e contabilità da circa 2 anni e devo dire che è abbastanza paloso.
0: È paloso.
5: E pensare che ho cambiato perché ero davvero stressata nell'altro lavoro dove facevo chiusura a sinistri, vendite, fatturato, ma più fatturavo più mi piaceva, proprio mi imponevo un obiettivo. E ahimè, devo dire che sono più tranquilla, guadagno molto bene, ma abbastanza palloso. Kiss a tutti.
0: Allora, guadagna bene, ma è palloso.
6: Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
6: Sono Eleonora da Bustasizio. Io lavoro
0: e penso a te.
6: A Tradate e faccio la commessa e niente. A volte sì, è noioso,
0: anche
6: se comunque è un lavoro dinamico, cioè comunque vai avanti e indietro, comunque bisogna di portare i cartoni, apri i cartoni, arriva la merce, metti il sistema, ma a volte è noioso.
0: A volte vorresti uscire dal negozio.
1: A volte è noioso, bisogna dire la verità.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
7: Ilaria da Milano.
0: Ciao Ilaria.
7: Il mio lavoro è tutt'altro che noioso.
0: Ah, vedi?
7: Io sono una responsabile operativa per un'azienda di facility e fidatevi che non c'è un attimo di tregua. Ah, non c'è mai modo di fermarsi e dire adesso cosa faccio. Quindi no, diciamo che causa l'azienda per la noia non la posso fare.
0: Non la puoi fare, chi perfetto. Schissa tutti. Meglio così, meglio così.
8: Buongiorno Radio Kiss.
0: Ciao, buongiorno.
8: Io lavoro in fabbrica, quindi il lavoro è ripetitivo, a volte anche noioso.
0: Perfetto.
8: Però spesso metto le cuffiette e ho Radio Kiss Kiss nelle orecchie.
0: Perfetto,
8: quindi
0: brava.
8: È meno noioso.
0: Meno noioso.
1: Ok, siamo contenti.
9: Ciao Radio Kiss Kiss. Sì, il mio lavoro è noioso, o almeno non è quello che vorrei fare. Purtroppo però è difficile trovare un altro lavoro con uno stipendio dignitoso.
0: Ah,
9: un bacio.
0: Ciao, grazie.
1: Okay.
10: Buongiorno,
1: ciao, ciao.
10: Sono Francesco da Caserta.
0: Ciao,
10: no, il mio lavoro è tutt'altro che noioso, perché sono un interior designer, quindi ogni cliente un coppia è un mondo da scoprire, cioè creativo.
1: Quello è un lavoro molto creativo.
10: Grazie,
1: ciao, kiss, kiss a te.
0: Allora, caro Francesco, immagino che non sia noioso, quello è il lavoro che mi sarebbe piaciuto fare se non avessi fatto questo lavoro.
1: Interior designer.
0: Sì, bellissimo.
11: Oh, finalmente la giusta voce per Adriana.
0: Bene, grazie Ilenia da
1: Voi
0: Torino.
1: Voi due non potete prego, proprio più
12: prego,
1: parlare.
12: Lasciate la voce così ad Adriana, vi prego.
0: Vi prego, lasciate così la voce ad Adriana.
1: Ogni tanto la metteremo.
0: Ricordiamo
1: dai.
0: Che Adriana è la prima conduttrice italiana di cui gli ascoltatori a viva voce fortemente hanno chiesto un cambio di voce. E l'ha ricevuto.
13: E l'ho avuto.
14: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pelo Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss Kiss TV. Let's go.

0: Chi schissa te? Che solo con un caffè e un cornetto al bar la giornata può iniziare nel modo giusto.
1: Giusto, giusto.
0: Chi schissa te che oggi arriverai in ritardo in ufficio, ma speri di cavartela con la tua simpatia.
1: Simpatia.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Kiss, kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero! Scopri le super offerte come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro e hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
6: Kiss, kiss. Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora?
8: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
10: Yes. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
12: Yes, yes. Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
13: Kiss, kiss. Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
14: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
15: Kiss, kiss. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
16: Kiss, kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss.

0: vinci.
1: Allora, stiamo celebrando i 50 anni di Radio Kiss Kiss, ragazzi. Proprio in questi giorni, 50 anni fa, l'FM veniva inondato, coperto da questa meravigliosa radio che dopo 50 anni è ai primi posti degli ascolti italiani. E quindi tanti auguri a Radio Kiss Kiss. E per questo abbiamo, diciamo, come si dice, abbiamo creato una t-shirt celebrativa.
2: Sì, abbiamo deciso di ringraziare i nostri ascoltatori, perché se Radio Kiss Kiss può festeggiare il tagliare il nastro di questo traguardo è anche grazie a tutti quelli che ci scelgono ogni giorno e che si aggiungono ogni giorno sempre di più. Per cui abbiamo deciso di regalare la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, che è quella che indosso io questa mattina in una colorazione diversa.
1: Sì,
2: venerdì ce l'avevo burgundi.
1: Adriana è l'unica che le ha avute gratuitamente in tutti
2: certo,
1: i colori.
2: Gratuitamente.
1: Esattamente. Allora, adesso attenzione, perché tra quelli che hanno interagito con noi oggi chiameremo qualcuno di voi, e chi risponderà con la frase giusta, non la diciamo, giusto?
2: Non l'abbiamo proprio detta, però. Devono essere un attimo.
1: Diciamo la frase che radio ascolti, la domanda e la risposta deve essere:
2: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Va bene, anche se di anni ne avete 5.
1: Ovviamente la persona a cui stiamo inviando la chiamata non sa di essere chiamata, quindi vediamo se risponde.
2: Li prendiamo random tra tutti quelli che ci scrivono e interagiscono con noi ogni giorno.
1: Attenzione, vediamo se oggi riusciamo a regalare le t-shirt che venerdì sono rimaste a noi.
3: Pronto?
1: Ciao, come ti chiami?
3: Buongiorno, Carmen.
1: Carmen, che radio ascolti?
3: Radio Kiss Kiss dalle 5 del mattino quando parto per andare a lavorare, e la sera quando ritorno fino alle 22:30.
1: No, era questa.
2: E che si fa?
1: No, niente, non possiamo regalarti la t-shirt.
2: Dovevi dire ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
3: Ma non te li ho 50 anni.
2: Ho detto prima, anche se non ce li hai,
1: devi dire ascolto Radio Kiss Kiss da 50.
2: È la formula per vincere la nostra maglietta.
1: Allora, io mi assumo una responsabilità.
2: Chiamiamo i notai, Pippo.
1: No, il notaio ha già detto no di là, però io mi assumo una responsabilità: se non te la dà la radio ti mando la mia. Va bene
2: sì.
1: Carmen,
3: va bene.
1: Facciamo
3: va
1: così
3: bene.
1: Allora, quindi per me Carmen ha vinto.
3: Grazie.
1: Brava Carmen.
2: Vede che sei una fedelissima ascoltatrice di Radio Kiss.
1: Sì, voleva fare la sborona, ascolto dalle 5 fino a mezzanotte. Ma chi te l'ha chiesto? Dovevi dire
3: scusa.
1: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50
2: Carmen,
1: anni.
2: Scusa, se ci bocciano la proposta, insomma, di regalartela lo stesso, e sarai costretta a ricevere quella di Pippo, la vuoi lavata o non?
3: Pippo, cosa devo rispondere?
1: No, decidi tu se la vuoi lavata o
2: altrimenti
1: la vuoi sporca,
2: sarà,
1: sudore,
2: diciamo,
1: intrisa del mio sudore.
2: Del suo odore.
3: Intrisa del suo odore, sudore, così è un cimelio.
2: Intrisa dell'odore di Pippo.
1: La vuoi intrisa del mio odore. Vabbè, ma spero che ti arrivi quella nuova, però, Carmen. Grazie mille.
2: Kiss a te, ciao Carmen.
1: Ciao, kiss a te. Ciao. Adriana, sulla mia t-shirt, intrisa del mio odore,
2: ci puoi mangiare, lo sapevo.
0: Rispondi e vinci.

0: dirle adesso una bella novità. Quando finisce un amore non sempre finisce realmente.
1: No?
0: No, perché il sentimento continua, quella voglia di pensare a quella persona e di volerla vivere ancora.
1: E allora l'ascoltiamo così, con questo mood. Okay. Karol G, Bruno Mars, Steve.

0: G, Bruno Mars, Still, il nostro New Kiss.
1: Senza nulla togliere, ma ballare questa canzone con te non è come ballarla con Giannini, eh? Senza offesa.
0: Però tu pesti i piedi, eh?
1: Lo so, almeno mi senti. Ma a questo punto sentiamo invece com'è la situazione meteo in Italia. Lo chiediamo allora agli amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La stabilità atmosferica sarà la grande protagonista, pur con isolati addensamenti e qualche disturbo confinato all'estremo sud. Nelle prossime ore ampie schiarite su quasi tutta la penisola, salvo per un po' di nuvolosità al meridione, con brevi piovaschi non esclusi nel messinese. In giornata il bel tempo la farà da padrone su gran parte d'Italia, con residui, spunti di instabilità ristretti ai settori montuosi di Sicilia e Calabria meridionale. Temperature massime comprese tra 25 e 30 gradi al nord, tra 26 e 30 al centro, tra 25 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
3: Sei già transonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Transzone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì dalle 12 alle 14.
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
5: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAE 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
6: Yes, yes. Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
6: Kiss, kiss. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Kiss, kiss.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Kiss, kiss.
6: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Kiss, kiss.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.

0: Peggy Go è Ira Star con Bowman su Radio Kiss Kiss, dove suona sempre e solo la musica più bella.
1: Ma che brava che sei, sì. Marta col nome non troppo originale.
0: Ma come non troppo originale? Vabbè dai, un pochino. Marta. Allora, ai miei tempi era originale, però
1: certo,
0: devo dirti.
1: Però a confronto di alcuni messaggi, alcuni amici che ci mandano dei nomi che sembrano inventati ma che invece non lo sono.
0: Del tipo?
1: Del tipo c'è la nostra amica Ilizia.
0: Ilizia, sì, mai Ilizia. Sentito.
1: Neanch'io. Poi c'è, vabbè, un amico ha detto io mi chiamo Plinio.
0: Sì. Però ci ha fatto sapere,
1: no, ma non ci ha detto se è giovane o vecchio, perché è fondamentale per il Plinio. Ma noi scherziamo su queste cose con i nomi, potendolo fare, ma mi dicevi in quell'episodio, cioè legato al...
0: Esatto, quando i nomi e i cognomi possono essere uguali, che cosa succede? Ad esempio il caso molto famoso di Andrea Rossotti, nato nello stesso giorno e a Milano, aveva ottenuto il suo stesso codice, una persona che aveva il suo stesso nome e cognome. L'agenzia delle entrate però risolse il problema assegnandogli un nuovo codice fiscale, modificando alcuni numeri in lettere,
1: sì.
0: Una procedura prevista proprio nei casi di omocodia, ed è qui che comincia l'incubo,
1: no,
0: perché
1: come?
0: Molti
1: qui
0: software
1: che
0: no, continuano a considerare quella sequenza anomala e restituiscono semplicemente errore. Così Rossotti racconta di aver avuto molte difficoltà con assicurazione, patente, servizi sanitari e persino con l'iscrizione della figlia all'asilo, perché nessuno lo riconosce come tale.
1: Ed è un problema, noi ci ridiamo, ma è veramente un problema, sì. Pensa, e lui, questo qui va, è l'unico che vuole pagare magari le tasse, dico no, lei non risulta, lei è morto,
0: no.
1: Ma no, guarda, io sono, ho detto che lei è morto, vada via, e se te lo dicono loro hai voglia a parlare, sei morto.
0: Anche i morti però, caro mio, a volte
1: pagano. No.

0: Ciao, mi chiamo Samurai, è un nome normalissimo.
1: Come cognome, mi scusi?
0: Samurai, di cognome Jai.
1: Jai.
0: Samurai.
1: No, guardi, sì. Non mi risulta qui i documenti, non mi risulta nessuno.
0: Ma avete
1: no.
0: dato voi il codice fiscale?
1: Ah sì, c'è una bambola che si chiama così.
0: Ma guarda, è la mia personale, non la porto dietro. Ma fermi tutti perché è arrivato il momento dell'History Kiss.
1: Qui si parla dell'occhio della tigre.
0: Ragazzi, qua viene voglia di dare un pugno ad Andrea, non so come
1: no,
0: mai.
1: Ti prego, non farlo con la tua potenza.
0: È la canzone, è la canzone esatto. che stimola.
1: Perché c'è proprio fame di vittoria, l'istinto di sopravvivenza, quello proprio della tigre.
0: Ragazzi, Survivor sul volume con Eye of the Tiger.

0: Eye on the Tiger 1982, il nostro Historichisti, e tra poco ce ne andiamo in redazione dove per noi è già pronto Antonio Mercurio.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Tetto ai minori stranieri in classe, niente burka e niqab a scuola. Il provvedimento con le nuove norme annunciate da Giorgia Meloni deve ancora arrivare in Consiglio dei Ministri, ma già sta facendo discutere, in particolare dubbi sul numero massimo di alunni stranieri per classe. Questione fondata e condivisibile in termini didattici, ma di difficile soluzione tecnica, spiega il presidente dell'Associazione Presidi Giannelli, che porta l'esempio di scuole dell'infanzia e primarie in quartieri dove è maggioritaria la presenza di stranieri. E ricorda Giannelli che neppure la circolare emanata nel 2010 dall'allora ministra Gelmini con un tetto del 30% minori stranieri ha potuto trovare applicazione. Le elezioni in Germania, AfD cresce ancora e trionfa nel Land del Mecklenburgo-Pomerania con il 38,2% dei voti, ma non potrà governare perché non trova alleanze. L'SPD seconda al 35,5%, mentre crolla la CDU che non raggiunge il 5% e per la prima volta resta fuori dal parlamentino regionale. Il cancelliere Merz definisce il risultato del suo partito un disastro, ma non intende lasciare. Alle amministrative di Berlino la sinistra di Linke è prima con il 25%, i cristiano-democratici al 20% davanti alle estrema destra, comunque in netto rialzo. In Russia, prime elezioni dall'invasione dell'Ucraina. Putin vince senza avversari ed esito scontato. Il partito del presidente ottiene oltre il 57% e conserva la maggioranza alla Duma. Nella notte ancora attacchi incrociati, centinaia di droni ucraini sulla regione di Mosca, per lo più abbattuti, ma si segnalano comunque due vittime e diversi feriti. Colpita anche una raffineria. Zelensky fa sapere di aver parlato con Trump e fissato un incontro a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Intanto Washington non si unisce all'Arabia Saudita negli attacchi congiunti contro gli Houthi nello Yemen, lo riferisce il New York Times citando funzionari della Casa Bianca. Secondo il quotidiano, per due settimane Trump ha valutato se accogliere le richieste saudite di un intervento americano contro il movimento yemenita filo-iraniano che ha ripreso gli attacchi su Riyadh, ma per il momento ha deciso di no. La cronaca italiana, indagato a piede libero per omicidio, l'autotrasportatore 35enne che a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, ha sparato ad alcuni ladri sorpresi nel cortile di una cascina in ristrutturazione, uccidendone uno. Roberto Mollo dovrebbe essere ascoltato oggi in procura. Oltre all'autopsia della vittima, un albanese 36enne con precedenti per reati contro il patrimonio, i magistrati disporranno anche una perizia balistica. Mollo ha infatti sparato nel buio con un'arma regolarmente denunciata, ma che avrebbe potuto usare solo nella sua abitazione. In fuga cercati i complici dell'albanese. Lo sport, calcio, Serie A, nella domenica della quinta giornata vincono Milan e Juventus, i rossoneri superano il Lecce 3-0, la squadra di Spalletti regola 2-0 l'Atalanta, cade invece il Como a Frosinone 2-0, primo successo per il Parma, 2-1 al Genoa, sempre penultimo con un punto, e panchina a rischio per De Rossi. E ora il campionato si ferma per lasciare spazio all'Italia di Roberto Mancini, all'esordio in Nations League venerdì all'Olimpico contro il Belgio. Europei di pallavolo, l'Italia sprinta con la Danimarca 3-0 a Torino negli ottavi di finale, mercoledì la sfida dei quarti contro la Finlandia. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
3: Ed eccoci qua, good morning Kiss Kiss. Guarda, la nostra Carolina invidiosa, cosa ci fa lì la Marta?
0: Ma in che
3: Carolina,
0: senso?
3: Carolina, sì.
0: Carolina non
3: no, chiede se sai come funziona il calcio alla bufala. Certo che lo sa.
0: Oh, ma certo, perché vi seguo a casa generalmente.
3: Ha partecipato anche più volte, ha sbagliato sempre, non ha mai vinto
0: sempre,
3: Marta.
0: Sempre,
3: oggi ha detto, vengo lì così vinco.
0: Esattamente, ma voi potrete chiaramente giocare per provare a vincere. Non è facile, perché le tre notizie di oggi sono molto, ma molto impertinenti.
3: Brava, ma soprattutto sì, sorpresa. Te le ho cambiate, sei contenta?
0: No,
3: e
0: ma
3: io
0: come?
3: Mi chiamo Massimo, ma sono bastardo in realtà.
0: Ma che fetentone,
3: Madonna,
0: che sei.
3: Madonna,

0: Mazza come balli però, non parli di me.
1: Caccia alla bufala.
2: Tu te l'aspettavi, tutta questa agilità. E continua ad aspettarla, è arrivato il momento. Caccia la bufala, siete pronti? La nostra Carolina è pronta. Le bufale sono pronte e una bufala.
0: È solo una, esattamente.
2: L'abbiamo nascosta in mezzo alle tre notizie. Perché?
0: Esattamente, allora voi dovete essere particolarmente attenti a individuare la bufala l'unica bufala. Tra queste tre notizie. Quindi fate molta ma molta attenzione e non sbirciate sul web, non googlate.
2: Non
0: googlate.
2: Che bel nome, va, dove sei nascito? Io lo chiamo così, Googolo. Sono indeciso.
0: C'è veramente.
2: No, Google,
0: sai, sì, è stato.
2: Ne parleremo dopo.
0: Esatto.
2: Allora, siamo pronti, attenzione, intanto memorizzate, a prescindere il nostro nome, perché chi interagisce c'è sempre una sorpresa, ne parleremo dopo. Intanto 347-490-0042. Mettetelo da parte, che fa sempre comodo. Siamo pronti? Iniziamo
0: notizia
2: con la numero uno.
0: Numero uno.
2: Prego.
0: In Giappone esiste un'isola totalmente abitata da conigli, si chiama Okunoshima, si trova nel mare interno di Seto.
2: Agonoshima.
0: Esattamente, vicino a Hiroshima, ed è diventata famosa perché ospita una grandissima colonia di conigli che vivono liberamente sull'isola. Oggi sono una vera attrazione turistica, ma il posto nasconde un passato decisamente meno tenero. Dal 1929 ospitava una fabbrica segreta nella quale il Giappone produceva armi chimiche. L'isola venne addirittura rimossa dal alcune mappe per mantenere il segreto, ed è questo il motivo per cui è disabitata da esseri umani.
2: Questa è la notizia numero uno, quindi l'isola dei conigli, però faranno l'isola delle patate e poi ne riparliamo. Numero due. Sapevate che in Svizzera non si può tenere un porcellino d'India da solo?
0: Perché?
2: Sì, c'è una norma proprio, una legge svizzera sul benessere animale. Nessun animale di compagnia o da compagnia può restare solo. Nessun, c'hai un cane, ce ne sono meno due. Porcellino d'India, due. C'hai un vitale?
0: In coppia.
2: Uno, perché due sono insopportabili. Notizia numero due.
0: E adesso pronti invece per la notizia numero 3. In Islanda sono stati multati due turisti per aver svegliato un cavallo, secondo una norma che risale alla fine dell'Ottocento, quando i cavalli erano fondamentali per gli spostamenti nelle zone rurali islandesi. Quindi svegliarne intenzionalmente un cavallo tra mezzanotte e le 4 del mattino senza una necessità legata al lavoro o un'emergenza potrebbe ancora comportare una piccola sanzione.
2: Cara mia, lo dice il detto, non svegliare il cavallo che dorme. A questo punto tocca a voi, siete pronti? Quale sarà la bufala? La numero uno, l'isola dei conigli in Giappone? La numero due, la solitudine dei porcellini d'India? O la numero tre, la multa se svegli il cavallo? Preparate? 347-490-0042. Pensateci bene, quale sarà la bufala? La uno.
0: Qual è la bufala?
2: Può essere la due?
0: Oppure
2: può essere la tre? Vi aiutiamo?
0: No.
2: È una delle tre.
0: No.

0: È arrivato il momento della premiazione, cara la mia Marta Martinez. E
1: non era facile, posso dirlo?
0: Beh, no, dai, ma ormai i nostri ascoltatori sono sgamati. Abbiamo al telefono Lorenzo, pronto?
2: Pronto!
0: Hola!
1: Che bella voce!
0: Che bella voce squillante! Chi sa te, Lorenzo, da dove?
2: Da Lanciano.
0: Ah, sei di Lanciano?
2: Provincia di Chieti.
0: Sì, tu te lo chiedi, io ti rispondo. Ma, no. Ma sei proprio di Lanciano, città? Bellissima.
2: Sì, Rocca San Giovanni a 5 chilometri. Io sono di Pescara, mia moglie è di Lanciano, quindi.
0: Mi trovate a metà strada, bravo.
2: Sì, a metà strada.
1: Hai già fatto colazione? Stamattina?
2: Sì,
1: come,
2: no?
1: Come, come? Voglio sapere.
0: Con gli arrosticini. Uno di Pescara. No. Cosa vuoi che faccia la mattina?
2: Gli arrosticini ieri sera abbiamo mangiato.
1: Buoni!
2: Gli
0: arrosticini e il cappuccino. Ma fermi tutti, attenzione. Lorenzo, qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
2: La numero 3.
0: Ma certo, bravo, figurati. Le dà la sveglia il cavallo che dorme.
1: Ma perché hanno fatto questa cosa? Non sapevo, però addirittura
0: no,
1: una multa.
0: No, è il fatto di dar fastidio, non puoi dare svegliarle, no, anche perché il cavallo, come fa a capire quando dorme? Il cavallo non dorme in piedi come noi, fra
1: effettivamente
0: l'altro. Lorenzo, con questo bellissimo nome noi ti premiamo e ti mandiamo tutti i nostri gadget, li troverai proprio lì sulla costa dei Trabucchi. Prendene uno qualsiasi tuo, va bene?
2: Ma ok, grazie mille, siete fantastici.
0: Ma anche te, ragazzi, ti chiameremo spesso. Kiss kiss a te, Lorenzo.
2: Grazie,
1: kiss, ciao. Poi.
0: Ciao.
2: Ciao,
3: ciao. Caccia alla bufala. Tutti i giorni in Good Morning.

0: modestamente, vabbè, non sì, faccio sì. per vantarmi, me la godo. Good morning Kiss Kiss, anche voi ve la state godendo con la musica di Radio Kiss Kiss. Abbiamo parlato di nomi e documenti, no? Per il problema che mi dicevi prima del signor Rossotto, che ha problemi con quel come si chiama? Omocodia, cioè omocodia. Non solo lo stesso nome ma anche gli stessi numeri del codice fiscale.
1: E questo può essere un problema, ma parliamo di carta d'identità. Brava. Perché sappiamo che in Italia, diciamo, rispetto al resto d'Europa, le cose vanno un po' più a rilento.
0: Certo, noi la burocrazia piano, la burosauro.
2: Esatto, perché mentre ad un certo punto pensavamo di dover fare immediatamente, quindi sostituire la cartacea con quella digitale, a un certo punto il governo ha detto calmi, be quiet, andate con calma perché non c'è bisogno, potete anche aspettare che scada naturalmente per poi rifarla.
0: Infatti. L'unica differenza è che con quella cartacea è valida, ma non puoi espatriare, non puoi andare all'estero.
1: Esattamente.
0: Serve il passaporto.
1: Esattamente, esattamente.
0: E tra l'altro, per rifare il passaporto so che ci vuole niente, no? Un attimo.
1: Un attimino
0: sono
1: proprio.
0: Sono bambini che hanno fatto il passaporto, l'hanno girato ai figli.
1: Io posso dirti che ho rifatto da pochissimo la carta d'identità, quella digitale. E la cosa strana, non so se è capitato solo a me o qualcuno può dirmi che allora è successa la stessa cosa, ma sia a me che la mia mamma, perché l'abbiamo fatta insieme, la foto è praticamente quasi non visibile. Cioè, nel senso che così sbiadita proprio non si vede niente a questo punto.
0: 347 490 0042. L'avete rifatta e avete lo stesso problema? Noi avevamo il problema che nella foto sembravi.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss.

0: Caro il mio.
1: Sì.
0: Sì, Max, la messa è finita.
1: Quindi resta parlare d'amore.
0: Sì, parliamo di carta d'identità e del fatto che.
1: Parliamo
0: di carta d'identità e del fatto che quando si va a rifare la carta d'identità, quella digitale, spesso, almeno la mia, non so se vi sia successo, ha la foto totalmente sbagliata. Si vede niente.
2: Sentiamo. Ciao, Veglia da Terracina, e confermo, l'ho rifatta anch'io da poco la carta d'identità elettronica. E la foto si vede veramente a malapena.
0: Vedi?
1: A che serve quindi se è così? No, sei sbiadita, scusami.
0: Ma sei sbiadita.
3: Buongiorno Max, sì. Eccolo. Buongiorno anche a Marta Martinez.
0: Nome,
3: ho preso appuntamento 2 settimane fa.
1: Lo vedi?
3: Al comune per rifare la carta d'identità. Manco mi hanno chiamato fino adesso. Grazie a Dio il passaporto.
1: Vedi? Perché stanno decidendo come farti la foto. Per quello, perché è sbiadita.
0: Una mole di lavoro troppo
1: esagerata.
0: Sì.
4: Ma si confermo, la foto non si vede una mazza. Hanno preso la mia, ho fatto la fotografo, l'hanno passato in uno scanner da 4 soldi, è venuta una fotografia tutta grigia, un centimetro quadrato, però per niente. Ciao, ma scusa, Fabio, Novara.
1: Fabietto, ma se non si vede la foto, a che serve? Ma il passaporto.
5: Buongiorno, Radio Pischis.
1: Chi è?
5: Viaggio da Caserta.
1: Ciao, Viaggio.
5: Io ho fatto il passaporto 2 settimane fa, in un giorno è stato pure fatto e sono andato a ritirarlo io. Adesso.
0: Ma possibile mai?
1: Passaporto l'hai rifatto in un giorno?
0: Come
1: ha fatto? No, Biagio. Stavamo parlando di documenti quelli veri, non quelli dei latitanti. No, i documenti quelli veri.
0: Comunque, giusto per chiuderla, pare sbiadita la carta d'identità.
1: Sì,
0: leggo anche su vari siti accreditati. È un poco nitida a causa della tecnologia di stampa laser e dei requisiti di sicurezza anticontraffazione utilizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca di Stato. Quindi è tutto normale.
1: Mettiamo tutti la foto del militare, no? Siamo tutti belli e giovani. Perfetto.

0: la scappenza. Scusa,
1: no, non era proprio così, però ci poteva stare. Non bisogna esagerare, cioè può succedere di fare di tanto in tanto qualche marachella, qualche casino. In tutti i momenti della vita.
0: Ma se fosse solo uno, qua invece è plurale, sono casini. Secondo me qualcuno l'hanno fatto, Marrakesh e Gue. New Kiss.

Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio.

0: www.fileni.it.
1: Kiss Kiss. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi a C40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss Kiss.
4: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggior

Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: Al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
5: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
7: Infatti.
6: E perché nella foto sei su un palco?
7: È una storia lunga.
6: Quanto lunga?
7: Fino alle 5 del mattino.
6: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.

0: Pappero.
1: Però quella no, è un'altra canzone, però, Max.
0: Lilia Dean che canta così. Ah. Cara la mia Marta Martinez. Good morning, Kiss Kiss.
1: Allora, stiamo parlando. Però, Max.
0: Pappero.
1: Però quella no, è un'altra canzone, però, Max.
0: Lilia Dean che canta così. Ah. Cara la mia Marta Martinez. Good morning, Kiss Kiss.
1: Allora, stiamo parlando di carta d'identità elettronica. Abbiamo capito che il fatto che la foto sia sbiadita è una cosa assolutamente normale e voluta. Quindi tranquilli, se anche voi avete la carta d'identità con la foto che si vede in piffero.
0: Allora, okay? Il 90% dei messaggi hanno la foto sbiadita. Solo qualcuno ha detto, no, la mia si vede bene, allora è falsa.
1: È vero.
0: Abbiamo capito con metodo.
1: La patente si vede bene, invece.
0: Non ho capito.
1: La mia patente si vede bene.
0: Si vede
1: la foto,
0: bene la patente?
1: Sì, perché ha colori.
0: È falsa.
1: Perché... No, ma non è vero.
0: Marco, vedendo come guidi, fidati. È
1: io
0: falsa.
1: Guido bene, mi fanno i complimenti.
0: Sì.
1: Allora, quanto costa questa carta d'identità benedetta? Costa, diciamo, il prezzo nazionale è di 16,79 euro.
0: Più la tassa comunale, quindi andiamo sui quasi 22.
1: Ah, quello sì?
0: Lì, sì, sono 5 euro e minuti da aggiungere. Ma la cosa bella è che poi c'è, tra parentesi, la carta d'identità nazionale dipende dalla tassa del comune. Ma c'è una cosa che in Italia costa per tutti lo stesso?
1: Ah, no,
0: cioè,
1: no,
0: a me la carta d'identità
1: no.
0: È uguale, che sei a Lipari, sei a Bolzano, sei in Sardegna, sei a Pescara. Però
1: cioè, da che dipende? Poi quali sono i fattori per decidere? Non lo sappiamo, ma ci piacerebbe saperlo.
0: E non la perdere, ma... perché costa di più rifarla, perché devono rifare tutti i documenti.
1: Esatto.
0: Dai.
1: Ma tu hai scritto, visto che c'è ancora la statura scritta proprio sulla carta d'identità, tu hai scritto la tua statura, quella
0: no.
1: Esatta? Di la verità, Max.
0: Allora, ferma. In quella nuova mi confermi che hanno rimesso la statura?
1: Sì.
0: Quella digitale?
1: Sì.
0: Ma tu l'hai fatta? T'hanno misurato o hanno fatto a occhio?
1: No.
0: Cioè, ho fatto 1,80, che faccio? Lascio?
1: No, sono andata.
0: No. T'hanno misurato?
1: Sono andati sulla parola.
0: È Gavascale? Va ancora sulla parola?
1: Ma certo!
0: Che figata!
1: Ma tu hai detto la verità?
0: Come no?
1: Eh?
0: 1,81.
1: Dai!

0: Ma io ho controllato veramente, cioè hai scritto 1,80 m sulla carta d'identità.
1: 1,81.
0: Ma perché? Ma non
1: perché
0: è vero.
1: Come no? Quando ho fatto il documento mi sono srotolato in comune.
0: No, ma sto

0: Che bello, no, continua con che siamo arrivati al momento dell'History Kiss.
1: Sì, però poi parleremo ancora.
0: No, subito lo devi dire.
1: Subito, che tu sei un menzognero.
0: No, perché menzognero?
1: No, perché ho visto la tua carta d'identità e continuo ad essere perplessa per il fatto che tu abbia scritto un'altezza che non è propriamente quella giusta.
0: Ok, lo ammetto, non è 1,81, lo ammetto. È 1,79. Allora, adesso è arrivato il momento di ascoltare gli R.E.M., che è la domanda che ci poniamo molto. R.E.M.,
1: ma dove, dov'è?
0: Shiny Happy People.
1: Che bello, l'History Kiss.

0: con Shiny Happy People 1991, il nostro meraviglioso History Kiss.
1: Good morning Kiss Kiss, fino alle ore 12 esattamente con puntata speciale Max e Martax.
0: Ah, esatto.
1: Martinex.
0: Ma questa cosa della X finale non lo so.
1: È un pareggio, dai, contentati.
0: Non lo so. Vabbè, comunque giusto per dirti,
1: sì?
0: È che l'80% degli italiani mente in generale sulla propria altezza.
1: Ma non vale. Vale, sì. Solo l'indagine che facciamo noi. 347-490-0042. Onesti, avete l'altezza dichiarata giusta o...

0: animal.
1: Yeah, grazie.
0: No,
1: grazie.
0: Non dicevo a te.
1: Ah, no?
0: Quello lo dice Ciro Adalfio, generalmente dice animale.
1: Sei l'unica che non mi dice animale, grazie.
0: Allora, parliamo tanto... ancora di base per altezza, il prodotto diviso 2, è quella.
1: Non so di base perché parlare con me di altezza.
0: No, non lo faccio, non lo
1: però
0: faccio
1: attenzione,
0: più.
1: Abbiamo chiesto: siete onesti? Siete stati onesti dal momento della dichiarazione dell'altezza carta entità?
0: Dei redditi, pensavo che avresti
1: misurato, perché ci sono dei posti che vanno proprio misurato. O avete fatto ad occhio? Ho fatto 1,80, che faccio? Lascio?
0: Perché poi con gli anni si cambia anche altezza, eh?
1: Quello è.
2: Sentiamo. Io dichiarai 1,82 m,
1: vedi?
2: Solo che mi scrissero 1,80 e mi dissero anche che vabbè, 1,80 non fa niente, stiamo là.
0: Stiamo là, ma
1: occhio,
0: come?
1: Ma sì, scusami.
0: Ma dai.
1: Stiamo là, ad occhio, date 1,80 e 1,82,
0: ma non
1: dai.
0: Si può, ma
3: buongiorno
0: ancora.
3: Max, ciao. Buongiorno Marta, io ho la scelta giusta, 1,80 m. Anche perché la mia paura è che se mi dovessi perdere, che non mi trovano più, che vanno a cercare uno di 2 metri, se sono alto 1,80.
1: Infatti, tu pensi invece di andare a trovare quello di 1,82 invece di 1,80.
0: Quando lo trovano? I pescetti, no.
4: Ciao amici di Radio Kiss.
1: Ciao!
4: Io quando ho fatto la carta d'identità, purtroppo l'impiegata aveva un occhio che faceva il saluto del sole all'altro.
0: Ah,
4: e praticamente ci ha messo 1 metro in più.
0: Un metro?
4: Poi ho detto di fare tutta la documentazione un'altra volta per aggiustarlo.
0: Perché lì c'è stato un errore, quindi ti ha messo 2 metri?
1: No, adesso ci devi dire, adesso ci devi mandare un messaggio, per favore, e di dire quanto è venuto fuori all'inizio, che ha dovuto rifare la
0: identità. Effettivamente, no, vabbè,
1: 2,70 metri.
0: C'è roba pazzesca. Io ho litigato con la mia mamma perché non ho messo 1,70 m, ma 1,60 m

0: Lo possiamo dire ufficialmente,
1: diciamo,
0: cara la mia
1: assolutamente.
0: Marta. Sì, sì, sì. L'Italia è una nazione fondata su l'altezza a cavolo.
1: Sì, è come coglio. Ecco,
0: nessuno,
1: come dire.
0: Pochissimi hanno l'altezza
1: quella giusta.
0: Reale. Attenzione, 1-2 centimetri.
1: Vabbè, ci può anche stare.
0: Con la carta entità, ovviamente, stiamo parlando di carta entità.
1: Però quando andiamo di 5, 6, 10 centimetri, la faccenda cambia, quindi non si potrebbe fare.
0: Non si potrebbe.
2: Buongiorno Marta e Max, sono Ezio.
0: Ciao.
2: Allora, a me c'è scritto 1,75 e io sono 1,74.
1: Vabbè, dai, un centimetro.
0: Sì.
1: Dai, ma per arrotondare, si arrotonda per eccesso e mai per difetto,
0: sì.
1: Ci tengo a precisare. Si fa invece quando si va sul peso, si arrotonda per difetto.
0: Ma sai perché? Adesso te lo dico. Vai, vai, vai, tranquillo, sentiamo i nostri amici.
3: Buongiorno Max, buongiorno Marta.
1: No.
3: Nessuna menzogna.
0: Vedi?
3: Dichiarato quello che è 1,67.
0: Oh,
3: va bene,
0: giusto.
3: Così.
0: Brava, anche perché sulla carta d'età non potendo bleffare sull'età, perché c'è scritto.
1: Ah no, si quello no, non si può.
0: Comunque, qualcosa, su qualcosa bisogna bleffare.
1: Su qualcosa bleffare. Bisogna di una fesseria.
0: Chi è?
4: Una radio pischissima. Allora, io ho sempre dato, ogni volta che rifacevo la carta d'identità, 1,60 m, perché ero convintissima di misurare 1,58 m,
0: cioè.
4: Abbondavo 1,60 m. Qualche mese fa, così per curiosità, mi trovavo a fare una visita alle mie figlie.
0: Sì.
4: Le hanno misurate e poi hanno misurato anche me. Ho scoperto di essere alto 1,56 m.
0: Ma insomma, l'ha detto triste. Ho scoperto di essere 1,56 m. C'è chi è 1,56 m? Soffre di vertigini, che non sa neanche cos'è 1,56 m.
1: Esatto, però poi succede.
0: Senza
1: però,
0: tacchi.
1: Esatto, esattamente.
0: Ma comunque, salutiamo la
1: piccole menzogne. Possiamo chiamarle bugie bianche?
0: Bugie, basta.

0: Rispondi e vinci tra pochissimo, quindi rispondete al telefono perché chiaramente vi daremo la possibilità di vincere la t-shirt celebrativa, quella per celebrare proprio i 50 anni di Radio Kiss Kiss. Quindi continuate a WhatsApparci, scrivete messaggi e noi a caso sceglieremo un messaggio, vi chiameremo e alla domanda che radio ascolti dovrete rispondere.
1: Ascolto Radio Kiss Kiss
0: da 50 anni.

0: Kiss a te, che hai avviato un progetto con i tuoi amici e sai che le vostre riunioni si terranno sul divano di casa tua. Kiss a te, che dopo tanti sacrifici sei riuscita a rientrare nei tuoi pantaloni preferiti. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Kiss, kiss. Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per le scarpiere.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
1: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss, kiss.

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono le

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E vinci.
2: Allora vedete Max Vitale, quelli che chiaramente ci stanno guardando al 158 del digitale, sì, terrestre, e la t-shirt celebrativa, quella che abbiamo realizzato per festeggiare i 50 anni di Radio Kiss Kiss, ma vogliamo che l'abbiate anche voi. Cosa dovete fare? Intanto dovete interagire durante l'arco della giornata con noi, quindi scriverci WhatsApp, non adesso, nell'arco della giornata. Noi sceglieremo un po' così a caso.
1: È a caso.
2: Ecco, quindi l'importante è che noi vi chiamiamo adesso in diretta, dovete rispondere correttamente alla domanda: tu che radio ascolti? Cosa devono rispondere?
1: E la risposta è solo una, eh. Io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
2: Semplicissimo.
1: E oggi che è uscito?
2: Sì.
1: Leggiamo lì, perfetto, vediamo se risponde. Attenzione,
2: perché facciamo squillare il telefono in diretta, quindi Andrea Cimino in questo momento sta digitando abilmente il numero.
1: Dagli
2: fiducia.
1: Eccolo.
2: No.
3: Pronto?
1: Pronto? Dorian?
3: Sì.
1: Ciao, buongiorno, Radio Kiss Kiss, volevo chiederti una cosa al volo.
3: Buongiorno.
1: Che radio ascolti?
3: E io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Ma sei il numero uno! Hai vinto!
2: Grande!
1: Grande Dorian!
2: Allora, poi facci sapere che taglia ti serve della t-shirt,
3: Una XL abbondante.
2: Non ha mentito come l'altezza, ha detto la verità,
1: miseria,
2: vedi? Perché io conosco quelli che sono XL e dicono XS. E
3: allora abbondante. Quasi, allora, quasi doppia X.
1: Porca miseria. Allora, Dorian, facciamo così, siccome sono finite, ti mando la mia, va bene, me la levo adesso.
2: Ma non ti sfogliare, ti prego.
3: Mi metto un braccio, quindi almeno me la metto da un braccio.
2: Te la prendi in cornice. Insomma, siamo felici di poterti fare questo bel regalo e continua sempre comunque ad ascoltare Radio Kiss Kiss.
3: Certo.
1: Allora, Kiss Kiss a te, ragazzi.
3: Kiss Kiss a tutti.
1: Che gioia. Ciao, Dorian.
3: Ciao.
0: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
1: Non gliel'avrei mai data la mia.
2: Non è vero, ti stavi per sfogliare, ti ho visto anche l'ombelico del mondo.
1: C'ho l'ombelico anch'io.
2: Sì,
1: non
2: del
1: l'ho
2: mondo.
1: Mai visto il mio. Da quando sono nato, che bello, me lo confermi.
2: È un bello ombelico.
1: Me lo puoi mettere per iscritto?
2: Io te lo scrivo adesso. Nero su bianco, caro il mio Max

0: Sai che vorrei farti anche un'altra domanda.
1: E coraggio.
0: Sulla tua carta d'identità, visto che di documenti stiamo parlando.
1: Sì.
0: C'è scritto che devi portare gli occhiali?
1: No, sulla mia c'è scritto che dovrebbero portarli quelli che mi guardano, onestamente. per il vostro benessere.
0: Ma tu ci vedi bene?
1: Allora, io vorrei risponderti sì, ma ho paura della tua risposta. Beh, i nostri tempi hanno, tu sei molto giovane. Ma
0: no, io perché in realtà io sono ipermetrope e astigmatica, però non c'è scritto sulla carta d'identità che dovrai utilizzare.
1: Scusa, cosa sei?
0: Ipermetrope e astigmatica.
1: In che lingua
0: tu
1: parlate
0: sei,
1: voi ipermetrope? Io sono stronzo, modestamente,
0: no,
1: c'è scritto sulla carta d'identità e sono orgoglioso.
0: Orgoglione?
1: Anche. E intanto, ragazzi, scusate, è nato tutto ovviamente dalla carta d'identità, l'onestà del dichiarare l'altezza.
0: Esatto.
1: Una nostra amica ha scritto: io sono alta 1,59. Qua ci sarebbe una musichetta quasi da Piero Angela,
0: sì,
1: ma no,
0: evitiamo. Evitiamo.
1: Perché questa è la tristezza e ti stiamo molto vicini. Perché dici: sono 1,59.
0: Però lei
1: ma
0: dice,
1: dico
0: non
1: sempre,
0: dice.
1: No, no, dice 1,59. Ma in realtà dico sempre 1,60.
0: Ma tu non sentirti in colpa.
1: Ma perché? Lei dice: un centimetro non cambia molto per la sicurezza, ma per la nostra autostima tanto.
0: È vero. E ti dicevo prima, non sono riuscita a spiegare bene che io ho litigato al comune con mia mamma perché io sono alta 1,69 m e mia mamma diceva: mettitelo quel centimetro, mettiti quel 1,70 m. Però io non volevo mentire, quindi ho fatto scrivere proprio 1,69.
1: Ho fatto dei centimetri in più. Voi donne sull'altezza, noi uomini sai su cosa?
0: No,
1: ci sentiamo dopo.
0: Che
2: Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, fallo con Good Morning Kiss Kiss.

0: Cesare Cremonini, Paparazzi, il nostro New Kiss.
1: Allora, l'abbiamo detto, siamo alle porte dell'autunno, ormai mancano poche ore, ma qua sembra che lo strascico dell'estate sia ancora abbastanza lunghettino.
0: Sì.
1: Ma facciamo una cosa, lo chiediamo agli amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. Dalla sera cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria, massime oltre la media, comprese tra 25 e 31 da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Non è soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
7: Kiss, kiss. Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450

0: euro.
1: Kiss, kiss.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
0: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro. IVA esclusa.
6: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: www.fileni.it.
1: Vende sì Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
6: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
5: E tutte quelle persone nella foto?
6: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
5: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: 7, state ascoltando Radio Kiss Kiss, la Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla. Va avanti con tantissimi vostri messaggi sulla questione scuola. Quali sono oggi le priorità della scuola italiana?
1: Sentiamo qualche messaggio, molto interessanti.
2: È vero che la scuola ha anche altre priorità, ma la gestione della lingua straniera, non degli stranieri, dovrebbe rappresentare una di queste priorità, perché purtroppo gli interi gruppi classe molto spesso sono fortemente rallentati, fortemente disomogenei, e l'inclusione è molto difficile, perché spesso gli studenti che parlano una lingua diversa si isolano dal gruppo classe. Il problema è che, come diceva la Premier, quando poi lo straniero diventa la maggioranza in classe, effettivamente è molto difficile impostare una didattica.
0: Questa era proprio una professoressa di Cuneo,
1: di Cuneo, questo per sottolineare quello che dicevamo prima, ovvero che ci sono in alcune zone d'Italia, in alcuni plessi scolastici, perché nel frattempo stanno arrivando una marea di messaggi anche da professori. È arrivato di un professore invece della provincia di Modena, in cui proprio ha detto, grazie a Dio
0: altrimenti le classi non si formavano
1: affatto. Formerebbero assolutamente, però il problema effettivamente della lingua, questo è un altro problema ed è oggettivo anche questo.
0: Ed è per questo che la Premier poi suggeriva l'insegnamento dell'italiano anche ai genitori, in modo che gli studenti possano parlarlo anche a casa. Sentiamo ancora qualcosa.
3: Per quanto mi riguarda, io non sono poco favorevole a negare oppure a limitare l'ingresso degli stranieri nelle scuole, perché, come dicevate poco fa, in molti plessi, compresi quelli dove vanno i miei figli, si sono create le classi proprio perché ci sono questi figli degli immigrati che comunque vanno a riempirle, e nonostante questo nel plesso del mio paese comunque una prima non si è formata,
1: ecco.
3: Quindi il problema vero e proprio della scuola è la natalità, ragazzi.
0: Ecco.
3: La natalità è il problema vero del nostro paese.
0: È verissimo, però mi sembra, com'è, per fare il tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero e poi il seme, eccetera eccetera.
1: Siamo un cane che si morde la coda in una qualche maniera.

0: Bonacci, maledetto me, nella Kiss Kiss Trend Zone di oggi stiamo cercando di fare un focus su tutte le priorità della scuola. I vostri messaggi ci suggeriscono le cose più disparate: la sicurezza, mettere a posto le infrastrutture, manca anche la carta igienica, tanti ce l'hanno segnalato.
1: Sì.
0: Un'ascoltatrice però ci ha detto, Paolo, l'insediamento dei professori. Ecco, tu puoi fare un po' un recap di quello che accade a settembre?
1: Ci parlava che i suoi figli sono a scuola già da 10 giorni e ancora non hanno i professori assegnati. Cioè, sembra quasi che tutti gli anni, perché questa è una cosa che va avanti da anni, che sì, ne so, la scuola allora finisce a maggio, dicono quando è che iniziamo il prossimo anno a settembre? Vai, iniziamo il 15, ok?
0: Okay? Vai,
1: 15,
0: iniziamo.
1: Fatto. Hai tutta estate per mettere a posto le robe, se arriva tipo al 12 settembre, raga, a posto? Non abbiamo i prof. Come cazzo non abbiamo i prof?
0: Esatto. Fa ridere come cosa surreale.
1: Però è così, cioè anche il fatto che la scuola si rallenta automaticamente perché i prof non vengono insediati nel momento in cui dovrebbero esserlo.
0: Sebbene i concorsi siano stati vinti, quindi dal punto di vista burocratico dovrebbe essere tutto a posto, però poi mancano i soldi, manca questo, manca quello e non si insediano nel tempo giusto.
1: È un casino gigante.

0: Insieme a Jochen Bach e a Nick Waterhouse concludiamo questa prima ora insieme della Kiss Kiss Trend Zone. Facciamo un salto al 1983. Paolo, cosa era in trend nell'83?
1: Ragazzi, nell'83 in tendenza c'era l'uscita del primo cellulare della storia, telefono cellulare.

0: Quanto mi fa sognare questo disco dal 1983 di Cyndi Lauper, Time After Time, era il nostro History Kiss.
1: Tra l'altro ho un bellissimo ricordo di Cyndi Lauper in We Are The World.
0: Ah, che bello!
1: Dove quando entra lei impazzisco.
0: Tutto si colora improvvisamente.
1: Favolosa. Cyndi Lauper, ma siamo nella seconda ora della Kiss Kiss Trend Zone. Noi siamo Paolo e Lucilla, pronti per andare avanti ancora con ciò che è in tendenza. Anche se l'hanno già detto stamattina, esco un attimo dal nostro discorso che stiamo facendo. Oggi è anche la giornata mondiale della pace.
0: È vero, quindi ricordiamolo, lanciamo un messaggio di pace anche noi. Come dicevamo l'altra volta, la pace deve partire da noi stessi per arrivare poi ai piani alti.
1: Grazie Lucilla!

0: Miley Cyrus su Radio Kiss Kiss. Andiamo verso, come dire, verso la chiusura di questo primo argomento, Lucilla, possiamo dire, della scuola?
1: Sì, facciamo un recap ascoltando anche la nota audio di un'ascoltatrice. Sentiamo.
2: Secondo me uno dei problemi seri per quanto riguarda le scuole in generale è la mancanza di personale.
0: Ecco.
2: E il fatto che comunque all'epoca eravamo molto più controllati perché c'erano molte più maestre, professori e anche personale interno, come il personale ATA, in questo caso i bidelli. Adesso invece, stringendo la cinghia anche qui, secondo me è andata peggiorando anche per questo motivo qua.
1: Beh, allora, quindi se vogliamo fare un riassunto, ora non è che noi vogliamo semplificare troppo le cose, perché semplici non sono, ci rendiamo perfettamente conto, però se il problema della scuola può essere anche la natalità, perché le classi a volte non vengono proprio formate, noi vogliamo tutelare l'italianità, dobbiamo farlo con la natalità dipende comunque dalla questione lavoro, la presenza dei professori dipende dalla questione lavoro, tutto ci sembra che vada in quella direzione, allora il vero riflettore forse va acceso su questo tema qui.
0: Assolutamente, guarda, io ti dico, potrei dirlo, sono disposta a pagare 3 euro al litro la benzina se poi tutto ciò che è tassato possa andare nell'istruzione per creare una futura classe dirigente elevata, ecco.
1: Esatto, e quindi mettere anche in condizioni i neogenitori, perché ci hanno scritto in tantissimi anche loro, gli aspiranti genitori, di fare più figli e quindi creare un'Italia più viva da questo punto di vista.
0: Studiamo anche nuovi rimedi.

0: Italian Giants con Purple Disco Machine Paradise. Questa bella squadra ci ricorda che stiamo ascoltando Radio Kiss Kiss. Siete nella Trend Zone con Paolo e Lucilla. Diamo fuoco alle polveri per il nostro prossimo argomento.
1: Domanda: Sophie and the Giants ha la gonna lunga o corta?
0: Direi molto corta lei, la front girl.
1: Allora forse non è una moglie ideale.
0: E invece si è sposata da poco, sai?
1: Ah,
0: sì. Si è sposata da poco, facciamole gli auguri. Allora, perché stiamo dicendo questo? Perché oggi in trend c'è il nome del nostro vice premier Tajani. Che cosa ha fatto Tajani durante
1: un evento? Ogni tanto fa delle dichiarazioni apposta per entrare nella trend zone. Ministro, siamo felici di poterla citare.
0: Accoglierla, sì. La citiamo. Dunque, facendo un parallelismo con la questione affidabilità, ha fatto un'uscita un po' infelice, quindi ha usato come esempio le donne, anche un po' gli uomini, quindi io non mi soffermerei in questo caso solo sulla questione donna, ma proprio sulla questione apparenza.
1: Sì, ma tanto noi come al solito prima mettiamo la notizia e dopo ci andiamo a fare il giro attorno per...
0: Per infiammare. Dunque ha detto: se doveste scegliere, se mio figlio mi chiedesse che donna devo sposare, io gli consiglierei di sposare sempre quella che sembra più affidabile, quindi tendenzialmente quella che ha la gonna più lunga.
1: Sì, lui ha fatto meno appariscente,
0: meno ammaliante, se così vogliamo dire, e quello secondo lui è un sinonimo di affidabilità.
1: Cara Lucilla, oggi abbiamo una gonna un po'
0: sono veramente poco affidabile e raccomandabile oggi, ma al netto di questo ha parlato anche degli uomini, quindi la questione è apparenze. Si è scatenato un polverone incredibile sui social, specialmente perché lui ha fatto riferimento alle donne e alla gonna lunga, e si sono create delle fazioni in merito. Che
1: strano, anche perché l'apparenza non è in Italia ma è in Ghana, cioè si dice l'apparenza in Ghana, no?
0: Mamma mia, questa battuta,
1: guarda,
0: perfetta, meno male che c'è Ligabue con qualcosa per te.

0: morte.
1: Ligabue su Radio Kiss Kiss, stiamo parlando di quale potrebbe essere la moglie ideale, che caratteristiche deve avere. Però nel frattempo non posso non leggere questo messaggio che ci ha fatto molto ridere: ma lo sa il ministro che la gonna lunga si può tirare su esattamente come si tira su quella corta? L'abito non fa il monaco mai.
2: Allora, c'è da dire una cosa, è vero, magari tutti noi a un figlio o una figlia consiglieremmo di sposare, se ha ancora senso dire sposare, perché poi non si sa neanche più se i giovani si vogliono sposare o meno, ma al netto di questo diremmo: scegli un partner affidabile. Ok, da genitori questo ci può anche stare, ma cos'è l'affidabilità oggi? Cioè, ma... se secondo il ministro c'è un parallelismo con la gonna lunga delle donne, ma probabilmente tutt'altro.
1: Allora, già poraccio lui che sicuramente, guarda, da un punto di vista ho solidarietà nei suoi confronti, che gli ha fatto una domanda che ti metti lì di fronte a una roba del genere, cioè proprio è sbagliata la domanda. Cioè,
2: forse partiamo, ha sbagliato un po' le parole.
1: Partiamo da sbagliare totalmente la domanda, risposta sbagliatissima per me. Cioè, ma veramente, ma io a parte il fatto che a mio padre o a mia madre non ho mai chiesto: scusate, quale potrebbe essere la mia partner ideale? Ma è una cosa che deve venire da me.
2: Se qualcuno lo chiedesse a te, cioè un tuo ipotetico figlio viene e dice: come faccio a scegliere una donna da sposare o un uomo da sposare, tu cosa rispondi?
1: Quella che ti fa stare bene.
2: Ah, che bella questa
1: fine,
2: risposta.
1: Punto.
2: Mi piace. Guarda, io invece direi la persona coerente, nel bene e nel male. Le persone coerenti che dicono una cosa e poi fanno effettivamente quella, per me sono persone affidabili. Facciamo così, chiediamolo anche ai nostri ascoltatori: 347 490 0042. Un vostro figlio viene e dice: come scelgo una persona da sposare? Voi cosa rispondete?
1: Ricordatevi anche che grazie alle vostre interazioni qualcuno di voi potrà essere estratto a sorte per vincere la maglietta celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss.
2: Esatto.
3: Kiss Kiss Trend Zone.

0: Chissà te, e quando hai bisogno di pensare, sali in sella alle due ruote e ti lasci portare da lei. Chissà te che curi il tuo piccolo orto e sei orgogliosa quando ne raccogli i frutti. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Kiss Kiss.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
3: Kiss Kiss.
6: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
7: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
6: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
7: Sì, sì, come no?
8: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAE 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
3: Kiss Kiss.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
9: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidare. Perché se non deghi, non ci

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
2: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: le 13:29, state ascoltando Radio Kiss Kiss insieme a Paolo e Lucilla con la Trend Zone. Papà Castoro, come faccio a scegliere una donna affidabile?
1: Sai che mi piace il messaggio che ci ha scritto Vanessa da Roccella? Quella che ti fa venire voglia di essere la versione migliore di te stesso.
0: E questa è una bellissima risposta. Ci sono tanti ascoltatori che ci stanno scrivendo, sentiamo qualcosa.
2: La persona affidabile la senti a pelle. È vero. Quella che ti ispira fiducia, è quella che, di cui ti fidi e che è sincera. Francesco da Saramanna, Cagliari.
0: Quindi non c'entrano le apparenze, come stavamo dicendo, non c'entra la lunghezza della gonna, il fatto che una persona magari non sia tatuata, non vesta in modo così scosciato, muscolosa, non c'entra niente.
3: Sì. Io ne ho 3 di figli, ho 3 ragazzi, uno di 22, uno di 19 e una di 17.
1: È stata
3: specialmente
1: costante.
3: A mia figlia dico sempre: Vicky, cerca di trovare una persona onesta, soprattutto che ti fa star bene, un gran lavoratore, perché se ti porti a casa un lazzarone hai finito di vivere.
0: Anche questo è vero, però sai, tanti ascoltatori hanno detto: no, se venisse da me mia figlia o mio figlio con la domanda come faccio a scegliere il partner, io sarei inorridito perché non è una domanda da fare. Su questo non sono molto d'accordo, perché secondo me anche in giovanissima età ci può stare che magari un figlio si confronti con i genitori e chieda: come faccio a riconoscere la persona giusta per me? Questo dialogo ci può stare.
1: Sì, sono domande
0: lecite.
1: Ritengo lecite, però effettivamente mi metterebbe in, cioè, sai che non lo so.
0: Certo, se glielo vai a chiedere adesso a 48 anni a tua madre magari fa un po' strano, però a 12 anni, 13 anni,
1: aspetta, lanciamo Niccolò Fabio e Max Gazzè, la chiamo.

0: Incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it. Kiss, kiss.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Kiss, kiss. Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it. Kiss,
4: kiss. Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.

0: crusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Kiss, kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.

0: passa il drink, passa il drink, Ciro.
1: No. Allora, quando si fa il programma non si beve.
0: Ma vabbè, ma dai, ma tanto siamo nel pomeriggio un po' così aperitivo in
1: allora,
0: questo senso.
1: Allora, abbiamo messo di fronte due fazioni. C'era il signore di prima che dice: io non capisco perché la gente beve, perché si devono attaccare alla bottiglia, devono rovinare il proprio corpo con queste sostanze.
0: Sostiene che l'unica cosa per cui uno beve è rovinarsi la salute. Allora, sì, allora, certo, non fa bene, ci mancherebbe,
1: allora,
0: non staremo...
1: bisogna rispettare i pareri di tutti.
0: No,
1: però
0: sono d'accordo.
1: Arrivati anche altri messaggi, sentiamo.
2: Vorrei dire al carissimo ascoltatore che non ho mai sentito raccontare una storia divertente che iniziasse con quella volta che bevemmo l'acqua... Quindi la facesse una bella ubriacata.
0: Ma scusa, non puoi, devi rispettare.
1: Io però devo dire la verità. Quando le persone sono ubriache e vogliono parlare, e magari io non sono ubriaco,
0: È terribile
1: perché dice: frate,
0: no, allora,
1: veloce, che
0: quando
1: cos'è?
0: Tutti sono ubriachi devi bere anche tu.
3: Chiarissimo radioascoltatore che ti sei permesso di giudicare noi ubriaconi.
0: Ma non ti giudica.
3: Mio nonno, devi sapere che campò fino alla venerabile età di 104 anni.
0: Perché?
3: Attenzione. Ma non perché beveva, perché si faceva i cazzi suoi.
0: Ma c'entra? Ma che
1: incredibile!
0: C'entra? L'ascoltatore di prima ha solo dato un consiglio
1: salutista.
0: Allora
1: ragazzi, però dovete stare calmi voi, non osannate il vostro collega ubriacone. Ti prego, da quella, va col fiaschetto di vino
0: allora,
1: in mano.
0: Allora, posso giusto fare un inciso al volo?
1: Sì.
0: Ciro Limatola non beve mai, giuro, non è uno che beve.
1: Non sono uno che beve tanto.
0: Tendenzialmente astemio, perché già ci basta così. Sì, figuriamo. Ma quando beve?
1: Quando beve soffro.
0: No, ragazzi, quando beve?
1: Però quando beve perché voglio bere, voglio divertirmi e far divertire.
0: Ti ricordi quella volta a Rossano? No.

0: all'interno dei Corrieri di Kiss Kiss, e c'è anche la storia della musica per l'anno 1992.
1: 92, sul lungomare di Vasto aprimmo una chitarreria.
0: Bello, bello. Vendevate chitarre. Vendevate chitarre.
1: No, spaghetti alla chitarra. Quindi si mangiava un piccolo ristorantino.
0: Allora è spaghetteria, scusami, non mi confondi le idee.
1: Perché era solo spaghetti alla chitarra.
0: Va bene, dai, si beveva.
1: No, perché sennò solo spaghetti alla chitarra.
0: Allora, in quello stesso anno, ubriachiamoci di quella musica lì, quella giusta. George Michael insieme ai Queen, che pezzo, Somebody to Love.

0: Qualcuno da amare, Somebody to Love, e Ciro l'ha ascoltata tutta guardandomi negli occhi. L'anno è il 1992.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Una buona serata e bentrovati. Le tre testate giornalistiche a cui Donald Trump ha vietato l'accesso alla Casa Bianca, CNN, MS Now e Politico, hanno intentato una causa basata sul primo emendamento per riottenere l'accesso, lo riporta la stessa CNN. La richiesta di emergenza sarà esaminata da un giudice federale del Tribunale Distrettuale di Washington DC e potrebbe portare all'udienza già questa settimana. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, lo ha ribadito il cancelliere tedesco Merz commentando il risultato delle elezioni amministrative di ieri, che hanno rappresentato una doppia debacle per la CDU nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove il partito è fuori dal Parlamento regionale, e a Berlino, dove ha perso contro la Linke. Ciò che mi preoccupa maggiormente, ha aggiunto, è il crescente antisemitismo, soprattutto a Berlino. Veniamo in Italia. Il presidente della Repubblica Mattarella e il ministro dell'Istruzione Valditara ad Amatrice per la cerimonia nazionale di inaugurazione dell'anno scolastico 2026-27, una scelta dal forte valore simbolico. Sono trascorsi 10 anni infatti dal terremoto che nel 2016 devastò il centro Italia, provocando 299 vittime, 365 feriti e circa 40.000 sfollati. Milano si è stretta nel dolore per l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, storica bandiera dell'Inter e della nazionale italiana, i cui funerali si sono svolti nella Basilica di Sant'Ambrogio. Un lungo applauso ha colto l'ingresso del feretro tra momenti di profondo raccoglimento. Presenti centinaia di tifosi che hanno voluto ricordare la leggenda nero-azzurra. Il tuo nome resta tra le pagine della nostra storia, il tuo ricordo nel cuore della nostra curva. Ciao Sandro, recita lo striscione degli ultras dell'Inter. La procura di Caltanissetta indaga per sequestro di persona nell'ambito delle indagini sulla scomparsa avvenuta venerdì sera delle due sorelline di 12 e 8 anni sparite a San Cataldo e ritrovate sabato in un negozio che vende articoli cinesi. È stato aperto un procedimento a carico di ignoti. Le due bambine intanto trasferite insieme agli altri 4 fratelli in una comunità protetta. Ancora cronaca, 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Carenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024 che provocò la morte di 5 persone hanno deciso di patteggiare. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. La procura di Prato ha dato il suo consenso, ora aspetta al GIP prendere una decisione in merito. Lo sport, calcio, all'inizio della sua seconda avventura alla guida della nazionale, Roberto Mancini ha parlato da Coverciano in conferenza stampa in vista delle 4 gare di Nations League tra il 25 settembre e il 5 ottobre. Sono sicuro che qualcosa nei prossimi 4 anni porteremo a casa, non inizio mai per perdere, ha detto Mancini. C'è bisogno di vincere, dobbiamo cercare di farlo in fretta, siamo positivi, di giocatori qualcosa mi intendo. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
3: La terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss. Che, perché piangi?
0: No, non piango, ringraziamo Cristina Manco, sempre certo, per l'informazione. No, ma scusami, invece momento bellissimo, tra poco rispondi e vinci, che funziona sempre nella maniera che abbiamo raccontato, cioè tutti quelli che hanno interagito nel corso delle ultime 2 ore con
3: e
0: i Corrieri
3: tanti,
0: di Kiss,
3: sono tanti.
0: Nei Corrieri di Kiss Kiss qualcuno sarà pescato, noi lo chiameremo e faremo una domanda che è... quale radio
3: quale
0: ascolti? Se rispondete ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, oh ragazzi, la t-shirt appunto celebrativa dei 50 anni di Kiss Kiss sarà vostra. Radio Kiss Kiss. Let's go.

0: so. Rispondi e vinci.
1: Oh yes, è così che funziona, eh. Stiamo per chiamare qualcuno che nel corso delle ultime due ore dei Corrieri di Kiss ha interagito con noi, ci ha mandato un messaggio. Quindi noi vedremo se possiamo regalargli la t-shirt di Kiss.
2: Però deve rispondere, innanzitutto deve rispondere.
1: Uno, cioè.
2: Seconda cosa, deve rispondere pure alla domanda giusta.
1: Certo, la domanda è quale radio ascolti. Oh, la chiederemo a bruciapelo appena vediamo, pronto.
2: Allora, attenzione, il numero l'abbiamo dato.
1: Sì.
2: Poi il nome è
1: Squilla, ferma.
2: Crizia,
1: ok.
2: Vediamo se risponde. Rondo.
3: Pronto?
1: Che radio ascolti?
3: Io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Risponde,
3: anche se non li dimostro.
1: No, ma che, figurati, ma sembri veramente molto più piccola, ma neanche Radio Kiss Kiss li dimostra, si mantiene giovane. Complimenti, Crizia.
3: Grazie, ragazzi, siete la mia seconda famiglia, veramente.
2: Che bella, ma che bella, pensate, siete la mia seconda radio.
1: No, in quel caso ritiro immediato.
3: Vi ascolto tutti i giorni, tutto il giorno, perché io faccio la postina, ragazzi,
1: sì.
3: E vi ascolto tutto il giorno dalla mia macchina aziendale. Voglio salutare tutta la categoria dei postini.
1: Hai ragione.
3: E soprattutto il CD siziano.
1: Perfetto.
2: Che bello.
1: Però fa la postina, quindi scusami, la t-shirt praticamente te la mandi da sola. Cioè noi te la spediamo, te la recuperi da sola.
3: Esatto, me la consegno da sola.
1: Tutto
3: e la indosserò poi tutti i giorni, mi farò pubblicità in giro per la provincia di Pavia.
1: Ogni tanto, piccolo consiglio, ogni tanto lavala, ok? Buttata lì.
3: Va bene, ok.
1: Crizia.
3: Un saluto, un bacione, voglio salutare anche il mio paese, Marineo, e la mia famiglia che è lontana.
1: Ciao,
2: che
1: a
2: bello.
1: Tutti,
2: Kiss
1: Kiss a tutti voi. Ciao,
2: ciao
1: Crizia.
3: Ciao ragazzi, un abbraccio, Kiss Kiss.
0: Risponde, vinci, risponde, vinci. Rispondi e vinci.

0: È da un po' che mi manca quel tuo modo lì di dire le cose. Il tuo.
1: Io.
0: Quando dicevi
1: anima
0: è tutta coda.
1: È tutta coda, hai ragione, è tutta coda.
0: È tutta coda questo pezzo che abbiamo appena ascoltato, Cosmonauti Borghesi. Allora Ciro, prima non abbiamo messo la giusta, il giusto accento e non abbiamo dato la giusta importanza al fatto che oggi sia lunedì 21 settembre.
1: Allora, però attenzione, perché tutti noi siamo stati abituati dai tempi delle scuole medie, ecco,
0: sì,
1: che il 21 settembre comincia l'autunno.
0: Comincia l'autunno, l'equinozio per noi cade il 21, ma come in realtà il 21 giugno cade insomma l'estate, eccetera eccetera. La verità è che le cose stanno un po' diversamente, perché l'equinozio in questo 2026 non è oggi e tutti ce ne siamo accorti, perché nessuno ha parlato oggi di autunno, ma sarà il
1: 23 settembre.
0: O per bacco, mercoledì.
1: Perché? Perché? Perché l'anno astronomico non dura 365 giorni,
0: ma
1: dura 365 e un quarto.
0: E quindi ogni volta il calendario si deve allineare.
1: Può capitare il 22, il 23, il 21, a volte capita il 18 giugno.
0: Ma che cosa? Ma non è vero. Però intanto quello che mi viene da dire è che noi quest'anno, in questo 2026, ci rubiamo una quarantottina di ore all'estate.
1: Esatto.
0: Cioè ce la teniamo per altre 48 ore rispetto.
1: E ce la teniamo bella cara cara, anche perché fa ancora caldo.
0: Però scusami,
1: però come si sta bene in questi giorni?
0: Si
1: sai quando?
0: Si è stata paura.
1: Quando
0: non ci sono io.
1: No, che c'entra? Perché sto dormendo con le magliette di sopra del pigiamino. Che rigorosamente sono le magliette del Kiss Kiss Way.
0: Ok, ma come ti permetti di dire che le usi come pigiama? Ma no, ma quelle si mettono
1: e sotto
0: da sotto.
1: C'ho sempre la mutandina.
0: Sei imbarazzante.
1: Solo che fino all'altro ieri dormivo solo con la mutandina.
0: Allora io direi
1: con le gambe
0: così
1: scoperte.
0: Basta.
1: Adesso il lenzuolino fin sopra la mutandina.
0: Fammi sapere quando avrà il baby doll, così magari ne ragioneremo. Intanto, scusami, questa convinzione diventa un po' polemico. Divento polemico perché sai
1: polemico
0: che io sono
1: che...
0: uno che rompe le scatole.
1: Sì.
0: Questa convinzione del 21 giugno, scusami, del 21 settembre, che è equinozio, è una convinzione che va sfatata e lo abbiamo fatto. Ma quante convinzioni abbiamo rispetto
1: ragazzi,
0: alle cose?
1: Ragazzi, ci sono tantissime cose che ci hanno detto. Ma sono false! Sono falsi miti!
0: Basta!
1: E
0: così.
1: Siamo qui per sfatare questo mito.
0: Mito.
1: È mito.
0: Va bene, diciamo mito, se vuoi dire mito. Tra poco, nei corrieri di chi.

0: dalle 16 alle 19 i Corrieri di Kiss con Alfio e Ciro. Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter. Kiss Kiss.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Kiss Kiss. Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Kiss Kiss. Ah.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A. Life.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Kiss. Convenienza? Ma vai da Conad. Via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
9: Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te, nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss.

0: Scusa, ne approfitto per fare un po' di meditazione.
1: Quando vejo fa fasura.
0: Ah, pure questa adesso mi ci colleghi, non solo Lucio Dalla. Saif su Radio Kiss Kiss, convinzioni che sono diventate un po' proverbiali, un po' come il fatto che il 21 settembre sia l'equinozio d'autunno.
1: No,
0: perché quest'anno
1: cambia di anno in anno.
0: Ma poi ce ne sono tante altre di convinzioni che abbiamo e che secondo me vanno scardinate un
1: pochino. Allora, quando uno dice i pesci rossi hanno una memoria di 3 secondi.
0: Ma quando mai?
1: Non è vero.
0: Ma quando?
1: È di 4.
0: No, non è vero, perché è stato studiato approfonditamente che sono capaci di imparare delle azioni, magari dei compiti, e di portarli a termine anche a distanza di tempo. Quindi...
1: altra diceria.
0: Quale?
1: Einstein. Quando Einstein. Dicono, vabbè, ma che c'entra? Einstein pure è stato bocciato in matematica.
0: È vero.
1: Non è vero. Non è vero.
0: Ma mi stai proprio sfatando un mito.
1: Non è niente vero. Così come quando uno dice, Napoleone era basso. Ragazzi, era basso relativo. Era alto 1,70 m.
0: Beh, confrontato a,
1: alla media nazionale dell'epoca era 1,70 m. Quindi non è che dice era basso.
0: Anche questa grande convinzione, per esempio, che i tori, no, sai, che magari durante le corride, che io non approvo neanche, ma lasciamo perdere, impazziscono quando vedono il rosso, sbagliatissimo, perché i bovini non vedono alcune tonalità, compreso il rosso. Quello che li agita è il modo
1: è il
0: in
1: movimento
0: cui
1: della muleta.
0: Matador muove, capito, è quella roba lì.
1: Poi attenzione, abbiamo un altro il fatto dei cammelli.
0: I cammelli
1: quando dicono i cammelli conservano l'acqua nelle gobbe,
0: sì.
1: No, il cammello non conserva l'acqua, ma conserva il grasso nelle gobbe,
0: che è una riserva energetica in realtà, non è neanche dissetante.
1: Mentre
0: solo che...
1: la loro capacità di resistere alla disidratazione dipende invece da numerosi adattamenti fisiologici.
0: Qual è un'altra cosa che dobbiamo smettere di dire? È quella frase, ma noi utilizziamo solo il 10% delle nostre capacità mentali, il nostro cervello funziona solo 10%, pensa cosa sarebbe in grado di fare se funzionasse tutto.
1: Non è vero,
0: perché è stato studiato.
1: Alfio usa solo il 3%.
0: No, ma magari neanche quello. No, la verità è che non esiste un grosso pezzo di cervello che va sbloccato. Ci sono alcuni casi in cui non funziona nessuna parte del cervello, però non è vero, utilizziamo tutte le parti del nostro cervello, siamo già abbastanza evoluti. In alcuni casi non sembra, ma la scienza dice che è così. Oh, e l'abbiamo detto pure questo. Can we

0: Allora, questo succede di lunedì, che noi dobbiamo sapere, noi dobbiamo conoscere i retroscena delle vostre vite, perché guarda che...
1: Perché durante il weekend possono succedere delle cose, esatto, tra la vostra cerchia di amicizia, nel vostro condominio,
0: i parenti,
1: in famiglia,
0: oppure magari cose che sono successe in passato, è l'angolo dell'inciuccione e abbiamo deciso
1: quindi
0: che ne
1: corriamo. Quindi il tono si abbassa, ma diventa molto più circospetto.
0: Ok, se vuoi circospetto, sì, però sì, la nostra rubrica, che mi dispiace, forse neanche troppo, non ha una sigla, si intitola Non sai cos'è successo.
1: Ma possiamo inventarla anche al momento, una sigla, ce l'abbiamo. Ragazzi, al mio...
0: No, ti prego, no.
1: Ok, 1, 2, 3, 4. Non sai cos'è successo.
0: Ciro, yeah. Perché? Perché non c'è bisogno? Va bene, allora, storie di amanti, storie di amori intrecciati tra amici della vostra comitiva, oppure una signora che ha litigato con la dirimpettaia nel palazzo, oppure in famiglia lo zio che non parla più col figlio, ma per quale motivo?
1: Ditecelo, 347-490-0042, messaggio vocale, ma non lunghissimo, perché ce ne dobbiamo andare, si è fatta una certa.
0: Semplicemente perché così lo ascoltiamo con più tranquillità. Intanto abbiamo la novità su Radio Kiss.
1: Attenzione, Andrea scrive, mi ha chiesto la separazione.
0: Benissimo.
1: Complimenti.
0: Sic et sempliciter, aggiungerei anche. La novità su Radio Kiss Kiss è quella di Marrakesh insieme a Gue.
1: E questo è proprio successo questo.
0: Casini.

Rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042 perché potremmo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa

0: forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter. Kiss
1: Kiss. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. Kiss Kiss.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

Barbara Madonna qui su Radio Kiss Kiss. Se fate parte di quelli che non sono riusciti a comprare i biglietti per il tour della reunion degli Oasis, sappiate che c'è un modo alternativo per consolarvi, a patto però che abbiate in banca o nel portafoglio circa 2 milioni di euro. Perché d'altro canto chi non ha 2 milioni di euro in tasca? Allora,

È appena spuntato dal nulla, ed è questa la notizia, il tesoro nascosto della band, ribattezzato The Desk Tapes. Ce l'aveva un ex, il figlio di un ex fonico degli Oasis, che negli anni 90 ha rubato, diciamo, del materiale e l'ha conservato per tutti questi anni. E questo materiale sta per essere battuto all'asta, e parliamo di un archivio pazzesco. Ci sono cimeli rarissimi, chitarre leggendarie e soprattutto ci sono queste 100 ore di registrazioni live mai sentite prima. Ma la vera perla, quella che sta facendo impazzire i fan naturalmente, sono i nastri che contengono i famosi e storici ed epici litigi nel backstage tra Liam e Noel, che possiamo solamente immaginare. Chiaramente la band sta muovendo o smuovendo gli avvocati, i mari e i monti per bloccare tutto, ma pare che l'asta sia pronta a partire, e c'è chi veramente è pronto a sborsare fior di quattrini pur di sentirli ancora una volta insultarsi come facevano negli anni 90. Meja intanto arriva per voi qui su Radio Kiss Kiss con All About the Money.

E per chiudere in bellezza il nostro appuntamento di oggi di Portami a Casa Kiss Kiss, una notizia che ci rende decisamente orgogliosi, soprattutto agli appassionati di fotografia. Sono stati appena assegnati i premi del concorso di astrofotografia più importante del pianeta Terra e tra i vincitori c'è un fotografo italiano che si chiama Stefano Pellegrini, bravissimo, straordinario, perché per riuscirci a vincere è andato fino in Botswana un attimo, portandosi a casa questo scatto che è veramente mozzafiato. E cerco di spiegarlo, e spiegare un'immagine alla radio è una delle cose più difficili. Io non so perché mi vado a infilare in questi grovigli, appunto. Allora, immaginate un groviglio di rami di baobab visti dal basso, e sopra questo groviglio di rami un cielo ipnotico attraversato da cerchi perfetti disegnati dalle scie delle stelle. Una roba di una bellezza stratosferica. Un premio ovviamente meritatissimo, anche perché appunto per fare questa foto lui è dovuto andare un attimo in un punto remoto dell'Africa dove non c'è inquinamento luminoso. Che invidia! Io dal mio punto di osservazione, se guardo in alto, vedo il riflesso di un lampione e forse, se mi va bene, un piccione sul balcone. Quindi, godiamoci la notte a modo nostro. La musica continua qui su Kiss Kiss.

Istorichissi in arrivo e destinazione raggiunta. Portami a casa Kiss Kiss, torna domani alle ore 19. Vi saluto con un abbraccio, saluto e ringrazio Roberta Sepe in regia e Stefano Piccirillo che arriva con Io, Tu e Kiss Kiss per voi fino alla mezzanotte, eccolo che arriva. Ha preceduto da un grande History Kiss, un pezzo di storia della musica che mi ricorda un Sanremo del 1994, una grande voce, quella di Michele Zarrillo, una delle canzoni d'amore più struggenti della storia della musica italiana, che si intitola 5 giorni per voi. Da Rita, buona serata, a domani e Kiss Kiss a tutti!

0: Monumento a Zarrillo, la canzone iconica che racconta la fine di una storia dopo 5 giorni di sofferenza.
1: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
1: Suzuki.

buonasera. L'autunno non esiste, esiste io, tu e Kiss Kiss. Ormai il calendario è pura utopia e dobbiamo abituarci. Secondo me andrebbe rivisitato con due sole stagioni. Estate e inverno, ciao, cioè ormai uno poi impazzisce, arriva l'autunno, la primavera che non è primavera, l'autunno che non è autunno. C'è una certezza, voi lì fuori a partecipare ad un sacco di cose interessanti che riguardano la musica più bella. Tutte le sere dalle 21 alle 24 Stefano Piccirillo vi sta parlando, un sacco di artisti top e di cose per voi, anche tanti regali, la t-shirt ad esempio. Cominciamo con le Cat's Eye.

Che inizio le ragazze di oggi, anche del futuro delle classifiche di tutto il mondo. Arrivano da Los Angeles, fanno base lì e arrivano da ogni parte del mondo. Ricorda un po' la storia del formato legato alle Spice Girls, si chiamano Cat's Eye. Questa è Animal. Ancora e subito i nostri amici della comitiva su Zarrillo, che abbiamo sentito prima con 5 giorni, salutando anche uno degli autori insieme a Michele, che è Vincenzo Incenso. A proposito di Michele Zarrillo, che saluto, davvero un amico per me con la A maiuscola, lui la notte non dorme quasi mai, cioè vive con il fuso orario di Los Angeles. Saluto subito Simona, entrata in comitiva, l'emozione di chi come me ieri sera era al concerto dei Negramaro all'Arena di Verona, salutando te e tutti quelli che hanno ancora un ricordo bello vivo. I Top Artist nella prima parte del lunedì sera, andiamo al Festival di Sanremo, vi ci porto io tranquilli, senza viaggiare ma con la mente, però quello del 1993, vinto da Enrico Ruggeri. A proposito del Festival di Sanremo, stasera torneremo con dovizia di particolari sul nuovo regolamento di Sanremo 2027, che presenta davvero tante novità, devo dire molto importanti. Come parlare d'amore senza nominare la parola amore? È un gioco che oggi nell'attualità ricorre spesso sui social o in radio in vari temi e giochini, ma fu il primo in era analogica a portarlo in una canzone. Enrico Ruggeri.

0: la sorpresa del popolo e in generale tutti stupefatti dalla vittoria rock, uno dei primi pezzi veramente rock che vinse Sanremo edizione 1993. Sul podio quell'anno Cristiano De André in seconda posizione con Dietro la Porta, al terzo la coppiata Rossana Casale, Grazia Di Michele con Gli Amori Diversi, e poi via via Mattia Bazzar arrivò quinto, Renatone, Renato Zero con L'Ave Maria. Ma attenzione, quella che oggi viene chiamata sezione giovani o nuove proposte si chiamava semplicemente novità. Chi vinse il Festival di Sanremo 1993? Dai, ti ricordi, te lo dico subito: Laura Pausini. Giovanissima fu l'esplosione di Marco se n'è andato e non ritorna più, il treno, eccetera, eccetera. Sto parlando della Solitudine, che conquistò la sezione novità. Al secondo posto arrivò Gerardina Trovato, Ma non ho più la mia città. Al terzo posto un altro super giovane dell'epoca, poi è diventato un grande big col tempo, Neck con In te il figlio che non vuoi, canzone che poi diede vita a tantissime storie e riflessioni da parte del pubblico. Elvis Presley, versione originale di quella che abbiamo ballato nei 2000, A Little Less Conversation.
1: A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me.

Il famoso Come On Come On, poi ripreso dal disc jockey olandese nel 2002, ma l'originale, ascoltare l'originale davvero, brivido lungo la schiena, colonna sonora anche di un film, Live a Little Love Little, tradotto in Italia con un titolo completamente diverso dalla traduzione, un ragazzo, una ragazza, perché Elvis the Pelvis from the Memphis, oltre a essere il cantante numero uno al mondo, era anche uno strepitoso attore. Pensa che il disc jockey e produttore olandese Tom Holkenborg fu il primo essere umano a ricevere l'autorizzazione per fare un remix di Elvis Presley, e poi la canzone andò così forte nella versione JXL nel 2002, tanto che una nota azienda di tante scarpe da ginnastica che è a casa fece uno spot mega per i mondiali di calcio del 2002, e la canzone fece il giro del mondo nuovamente prendendo in considerazione l'originale del 1968. Tu dici, siamo al 21 di settembre, ma proprio perché l'autunno non esiste, il mantra di questa sera potrebbe ripetersi come all'inizio della stagione estiva, e quindi cantare insieme Vamos alla Playa, che ha un testo pazzesco e molto duro invece rispetto ai tempi, con un arrangiamento felice grazie agli amici La Bionda.

0: che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss. Da acqua e sapone. Dal 24 settembre al 1 novembre. Scatta il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: bonus.fileni.it.
1: Yes, yes. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Yes, yes.
3: Ah! E se non caricano streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Kiss, kiss.
5: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss.
6: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

Festival di Sanremo 2027 potrebbe esserci Anna. I rumors sono sempre più insistenti qui nella sera di Radio Kiss Kiss con Why Girl Wasted. Oggi è un giorno speciale, lo è anche la sera. Auguri in ritardo a colui che è nato a Manchester il 21 settembre 1972, insieme agli Oasis ha segnato gli anni 90, all'epoca del Britpop, con canzoni storiche, reunion realizzata, ritorno in Italia, Circo Massimo la prossima estate, ma attenzione, auguri a Liam Gallagher.

4 per Liam Gallagher, Noel gli faceva gli scherzi nella stanzetta da bambini, spostava gli armadi e gli faceva credere fossero i fantasmi e tante altre curiosità che trovate anche sull'account Instagram di Radio Kiss Kiss, dove ho raccontato un po' 5 cose che forse, sottolineo il forse, non sapete Liam Gallagher, e lì potete mettere nei commenti anche la vostra canzone preferita di Gallagher, ma in generale degli Oasis, visto che lui fece un progetto chiamato Bedai quando la band si sciolse periodicamente, momentaneamente. Ritroviamo le TLC.

Le prime farfalle nello stomaco da teenager e diventa tutto stupido, ci si sente un po' stupidi, chi di noi non è passato in quell'età, è tutto raccontato nel nuovo singolo firmato da Olivia Rodrigo, Stupid Song. Attenzione, batti un WhatsApp a partire da questo momento, scrivimi semplicemente la tua data di nascita, ci conosciamo meglio, ci raccontiamo un po' le nostre storie e ti metto la canzone della tua vita a partire da questo istante. 347 490 0042, per un anno una canzone. Prima novità per il Festival di Sanremo 2027, orario tassativo di chiusura. Non si faranno le 2 di notte, l'1:30, i personaggi inclusi nella categoria Big saranno in numero massimo di 24. Queste le prime novità, poi ci sarà una serata speciale che decreterà il partecipante all'Eurovision Song Contest, ma non il vincitore di Sanremo. Daremo tutti i dettagli nel corso nostro incontro serale di comitiva Io, Tu e Kiss Kiss. Tra poco una novità, subito ritroviamo Marlon Rudette.

La canzone più importante della mia vita, una di quelle che ti cambiano dentro per sempre, la canzone che Ultimo ha scritto all'alba dopo il record dei record del concerto dell'anno con oltre 250.000 partecipanti. Un tutto che diventa titolo di canzone.

0: traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca. Yes,
1: yes. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Yes, yes.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Yes, yes.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Yes, yes.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Yes, yes.
10: Dal 21 al 24 settembre torna a Cinema in Festa.
11: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Yes, yes.
12: Sa, prova.
0: Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare?

essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.